0: Grazie Annalisa. Chi c'è?
1: Ciao Pippo, ciao Adriana, ci vediamo il 29. Oh. Non vado all'asilo per conoscervi.
2: No, grazie. Ma io
1: sono da Torino, 5 anni.
0: Grazie mille.
2: Quanto sei bellino, non vai all'asilo.
0: Non vai all'asilo per venirci a conoscere.
2: Amore,
0: per venire
2: aspettiamo.
0: A conoscerci ci fa molto piacere. Ti aspettiamo venerdì 29 dalle 7 alle 9, porte aperte. Facciamo il programma in Piazza Castello, aspettiamo i nostri ascoltatori. E lui ci sarà, non va all'asilo appositamente.
2: Come si chiama? Non ho sentito.
0: Non
2: vabbè, comunque,
0: nome,
2: ti aspettiamo.
0: Comunque ti aspettiamo.
2: A 5 anni non va all'asilo, che te.
0: Allora, ragazzi, ho dovuto fare una guerra perché questa donna che mi affianca tutti i giorni qui a Radio Kiss Kiss, a cui mi affianco anch'io ogni giorno, ahimè, è di una bigottà, cioè non so come chiamare, non vuole mai far sapere niente della sua vita privata.
2: Beh, sono molto riservata.
0: Sono riuscito però ad avere un audio, grazie ai miei potenti mezzi, del primo appuntamento di Adriana con un noto personaggio, perché voi sapete che Adriana, se ha un primo appuntamento, ce l'ha solo con le stelle, non ce l'ha con, diciamo, un Andrea Cimmino qualsiasi, ma
2: no,
0: deve avere come minimo una carriera che parte da 3 telegatti, 4 Oscar, 5...
2: va bene.
0: Che ne so, esatto, cose
2: allora,
0: importanti.
2: Allora, sentiamo il primo appuntamento che ho avuto con un personaggio importante.
0: Vediamo se capiscono.
3: Non ti innamorare di me, però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
2: Capito? Io gli ho fatto una premessa, ho detto non ti innamorare di me, per piacere.
0: E lui ti ha detto può darsi che rimanga incantato.
2: Può darsi che io rimanga incantato.
0: Esattamente.
2: Mi ha risposto.
0: Allora, se volete vincere i gadget di Radio Kiss Kiss adesso, in questo momento preciso, mandate un WhatsApp audio al 347 audio però 347 490 0042. Li sentiamo a raffica e vediamo chi indovina, porta a casa il pacco gadget. Adriana, ma poi com'è andata questa? È andata a buon fine l'appuntamento? Sei un po' innamorato lui?
2: Lui credo di sì.
0: Sì.
2: Io no, ma lui credo di sì.
0: Risentiamo un attimo l'audio, Andrea, per favore, grazie.
3: Non ti innamorare di me, però,
4: E può darsi che rimanga incantato.
0: Ecco, ricordiamo che Adriana è una presuntuosa che ovviamente quando incontra, la chiamano proprio così sui gruppi WhatsApp, anche le mamme dei bimbi che vanno a scuola con suo figlio, la presuntuosa.
2: La presuntuosa.
0: Sì.
2: Poi dopo vi spiego perché non me ne sono innamorata.
5: Dai, Alberto, Angela, Sonia da Bari.
2: No, non Alberto, è Alberto Angela, Angela, non era

0: Alberto Angela, sai, però è un gran figo Alberto Angela, devo dire.
1: Vai, andiamo avanti, vediamo sti
2: raggi. Paolo Bonolis.
0: No, non è Paolo Bonolis.
1: Ci dispiace moltissimo. No. Andiamo avanti.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, è Renato Zero.
1: Non è Renato Zero.
0: Ma ti pare che vado a avere un appuntamento con Renato
1: Ma
0: Zero?
1: Ma perché?
0: Ma perché è troppo grande di età.
1: Ah, tu dici, ma non incarna. Non è che sai, stiamo parlando di un bambino.
0: Ho capito, ma tu sei più grande.
1: Io penso che siano
0: coetanei. No, non che, adesso verifichiamo.
3: Fine dell'appuntamento.
4: Secondo me è Cristiano Malgioglio.
1: Non è Cristiano Malgioglio.
0: No, ragazzi, non incarnerebbe per niente il mio ideale di uomo.
5: Ciao ragazzi, è Riccardo Rossi?
1: No, non è Riccardo Rossi.
0: No.
1: Andiamo avanti.
6: Buongiorno, Rosita da Messina. Secondo me è Lapo Elkan.
1: Non è Lapo Elkan. No. Allora, inquadriamolo nel mondo dello spettacolo, va bene?
0: Beh, certo, sì.
1: Quindi Lapo Elkan, alcuni personaggi no, quindi andate nel mondo dello spettacolo. Diamo un primo suggerimento. 347.
7: Ciao, sono Marica. Clementino?
1: Non è Clementino. 347 490 0042. Adriana, tu hai un appuntamento domenica prossima con Clementino.
0: Domenica con Clementino c'ho un appuntamento in fuori tutto.
1: Qui a Radio Kiss in fuori tutto.
0: Dalle 12 alle 13, sì.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo, Cesare Cremonini.
1: Non è Cesare Cremonini, senza
0: nulla togliere al personaggio che ho incontrato.
1: Sì,
0: ma...
1: sì, allora diciamo un altro aiuto, canta.
0: No, non è un cantante.
1: Non canta, ok, è dello spettacolo ma non canta, vai.
4: Ciao Pippo, secondo me Claudio Baglioni.
1: Claudio Baglioni canta. Come se canta,
0: No.
1: Andiamo avanti, mettiamoli, sentiamoli.
0: Però do un suggerimento.
8: Buongiorno, Roberto da Torino. Fabio Caressa.
1: Non è Fabio Caressa. Che salutiamo, nostro amico e ascoltatore. Un abbraccio a Fabio.
0: Non è lui, però molti hanno indovinato, ci hanno fatto nomi di personaggi e questo personaggio in particolare più o meno è coetaneo, quindi non è giovanissimo, ok?
1: Ok.
0: Questo ve lo volevo dire per darvi un indizio. Sentiamo. Okay.
9: Ciao, sono Titta da Napoli e Luca Argentero?
0: No, non è Luca.
1: È
0: un po' più in là con l'età.
1: Un po' piace, Adriana esce con gli uomini maturi ricchi in genere.
0: Lei credo sia molto ricco.
1: Sì, ama la ricchezza e l'uomo maturo.
0: Mm-hmm.
1: E la fa sentire più sicura, più... Andiamo avanti.
10: Ciao, sono Maurizio. È Rocco Siffredi?
1: Non è Rocco Siffredi. Adriana ama il genere, ma non è lui. Andiamo avanti.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me è il solito Michele Morrone.
0: Non è lui, sarà lui.
1: Non è Michele Morrone. Vediamo questi calci. Allora, diamo uno suggerimento: è un attore. 347-490-0042. Chi deve vincere questi gadget? Vediamo chi indovina. È un attore famoso.
0: Molto famoso.
8: A tutti, è Christian De Sica.
1: Non è Christian De Sica. Vai.
0: No.
1: Quanti messaggi che stanno arrivando adesso,
11: Ciao, è Giampaolo Morelli.
1: Non è Giampaolo Morelli. Ma in quanto a, diciamo, zona di provenienza, ci siamo quasi.
0: È un attore, regista teatrale italiano, ok?
1: Vai, ci siamo quasi con la zona di provenienza, vai.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me il principe Emanuele Filiberto.
0: No, non è lui.
1: È un attore, abbiamo detto.
0: È nato nel 1959.
1: Allora vai. Mm-hmm.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Marco e secondo me era Raul Bova.
0: Non era Raul Bova, è più giovane.
1: Grazie.
0: Credo, sì,
14: ciao ragazzi,
0: giovane.
14: Per me è Antonio Banderas.
1: Non è Antonio Banderas.
15: Buongiorno Kiss Kiss, sono Fabrizio.
1: Sì.
15: Ma forse è Massimo Boldi?
0: No, dobbiamo dare qualche indizio altrimenti
1: ci ha regalato delle soddisfazioni grandissime insieme a un regista che è della sua stessa zona e ci ha regalato, diciamo, il meglio che si ci può regalare nel campo che frequenta, ovvero il cinema, visto che è un attore e anche il teatro.
0: È nato in Campania.
1: Esatto, 347 490 0042. Credo che con questo suggerimento, Adriana, stiano arrivando i messaggi di chi
0: ha indovinato. Dai, regaliamo i gadget.
1: Mandate i vocali,
16: Tony Servillo.
1: Tony Servillo, risentiamo la frase. Risentiamo.
0: Non era facile, io non l'avrei riconosciuto.
1: Sentiamo un attimo.
17: Non ti innamorare di me, però,
3: e può darsi che rimanga incantato.
0: Ok, questa è la voce di Tony Servillo.
1: È la voce di Tony Servillo, con il quale Adriana poi ha avuto una lunga relazione durata 2 giorni, una delle sue più lunghe. Le altre sono durate 1 ora e mezza.
0: Regaliamo i gadget all'ascoltatore che è stato il primo ed il più veloce a mandarci il vocale, va bene? Poi ti recuperiamo e recuperiamo il tuo nome, la città di provenienza e quant'altro. Grazie mille a voi. Andiamo, ci sono Snoop Dogg e Wiz Khalifa.

0: poco fa stavi parlando di una tua omonima che anche Andrea apprezzava. Come si chiama?
1: Adriana Lima.
0: Dai, ti butti
1: io
0: giù.
1: L'amo.
0: Adriana faceva un sacco di complimenti a Adriana Lima.
1: Adriana Lima, Irina Shayk e Jessica Alba sono la perfezione della bellezza femminile.
0: Devo dire che tu e Adriana Lima siete belle entrambe. Tu un po' più piccoletta, lei è statuaria. Tu, ti chiameremo Adriana Limetta se vuoi.
1: No, più piccoletta un corno, perché Adriana Lima c'è un fisico statuario.
0: Allora,
1: io che
0: esattamente, statuario. Quindi Adriana Lima e Adriana Limetta potreste fare, che ne so, un duo.
1: Dammi una limetta che devo fare una cosa. Ti devo limare i fianchi. Andrea, scusa, ce l'hai il Popi Popi a disposizione?
0: Certo che ce l'ha.
1: Devo limargli le maniglie dell'amore.
0: Signori, Adriana Limetta. Adriana, facciamo una
1: sfilata. Adriana Limetta di tua sorella.
0: Adriana Lima è una angel di Victoria Secret,
1: ex,
0: no?
1: Ex angel di Victoria Secret.
0: Allora, esce, signore, ladies and gentlemen, metti l'applauso. Adriana Lima!
1: Ma sono io?
0: And then, Adriana Limetta!
1: A calci nel...
0: Abbiamo Mary da Brescia, buongiorno.
1: Ciao Mary.
2: Buongiorno ragazzi, ciao.
0: Mary, come stai? Tutto bene?
1: Come stai?
2: Sì, tutto benissimo, grazie. Sì, sì, sì.
1: Allora, cara Mary, il tuo primo appuntamento, quanto tempo fa risale? Collochiamolo nel tempo.
2: Allora, potremmo dire una quindicina d'anni fa, diciamo, quindi più o meno il tempo è quello. E, sono rimasta un attimino scioccata, nel senso che questo ragazzo mi ha corteggiata, fra virgolette, sui social, quindi Instagram, piuttosto che TikTok, poi siamo arrivati al WhatsApp.
1: Ma 15 anni fa questo?
2: Sì, sì.
1: Hai
2: scusami,
1: detto la collocazione temporale 15 anni fa, più o meno?
2: Sì, più o meno sì.
0: Okay, più o meno sì, okay. Quindi ti ha massacrata di messaggi e poi?
1: E poi?
2: Esattamente, ma proprio mi corteggiava, sei bellissima, sei stupenda, decidiamo di uscire, ok, usciamo a bere qualcosa, e lui mi dice non ti preoccupare, sei mia ospite e quant'altro, al che lui si prende un'acqua, io vabbè non volevo esagerare, dico ok, prendo un drink leggero, abbiamo passato praticamente 20 minuti nel parlare del nulla, cosa che quando lui mi scriveva e quant'altro mi diceva poesie di tutto e di più, quando è stato di fronte a me parlavamo del nulla sostanzialmente. E dopo circa 40 minuti sto ragazzo mi dice no guarda sai io ho un appuntamento. Non, dovrei andare.
0: Non gli sei piaciuta.
2: Ma evidentemente, sicuramente non le sono piaciuta.
0: Che cosa brutta.
1: Cioè,
0: guarda,
1: ti ha detto che aveva un altro appuntamento, cioè che aveva un appuntamento che doveva andare via.
2: Sì, che aveva un impegno, non un altro appuntamento per una persona, ma che aveva un impegno.
0: Non gli sei piaciuta, guarda, l'ho capito già.
2: Sicuramente, ragazzi,
0: e comunque, se parlavi del nulla, potrebbe essere il nostro Peppino, la persona indagata, diciamo, sulla quale indiziata, no? Poteva essere lui, secondo me, la persona che hai incontrato. Perché lui sul nulla è bravissimo, riesce a parlare non 40 minuti ma anche per 40 ore.
1: Senti, ma poi l'hai rivisto più?
2: No, non l'ho più rivisto. Anche perché poi in realtà la cosa è andata scemando, nel senso che lui chiaramente il giorno dopo mi dice scusami ma sai avevo avuto questo imprevisto che mi è sorto all'ultimo momento e non te l'ho potuto dire prima, ma poi pian piano ha smesso di scrivermi e quant'altro, ma anche perché poi io mi sono sempre chiesta ma tanto cielo mi hai vista comunque in foto,
0: Mary, ma tu
2: Photoshop.
0: Pubblicavi foto con filtri sui social?
2: Allora un pochino ragazzi,
0: no,
2: ma no,
1: è quello il problema,
0: allora
1: Mary.
0: Ti freghi perché la dovete smettere di mettere le foto con i filtri poi le persone vi incontrano e ci restano male, ma è normale.
2: No ragazzi, ma non era molto.
0: Ma
1: Mary, ci avevi pensato a questa cosa?
0: Lei era quella la famoso meme quando la ordini su Amazon.
2: No, vabbè.
1: E quando ti arriva a casa?
2: No, vabbè, dai. Non sono quelli veri, ragazzi, però ci sono rimasto.
1: No, ma magari lui. Allora, scusami, Mary. Cioè, non lo so, tu eri solita postare dei video, delle foto, anche a figura intera?
2: Sì,
1: e ritoccavi, di la verità, ritoccavi pure la figura, perché poi ci sono degli uomini fissati,
2: allora,
1: diciamo, con
2: ragazzi,
1: queste cose qua.
0: Parla chiaro, ritoccavi o no?
2: Dai. Sì, ritoccavo il cuscino.
0: Che
1: allora, ti aggiungevi tagli al seno e ai glutei, stringevi i fianchi, cosa fai?
2: Sì.
1: Che...
2: Allora, essendo io già abbondante di seno, quindi considerate che ho tipo una quinta, mi stringevo un pelino la vita. Non è che io già abbia...
0: Se tu stringi la vita, metti questo seno abbondante con la vita stretta, sembri veramente una statua.
1: Anitta.
0: Il commento che uno fa è mamma rogarmela. Poi magari questi fianchi, appena li vedi, che sono un po' più grossi, normali, umani, perché lì diventate disumane quando usate i filtri, uno li vede umani e mamma rogarmela, e chiù, mamma rogarmela, che ste? E allora c'è, resta un po'...
1: Mary, sempre con simpatia e affetto, perché
2: sono cosciente di me stessa, nel senso che non riesco a farne a meno. A me piace quel pelino ritoccare, ma secondo me
0: tu devi stare ferma con quei cacchio di filtri, hai capito?
1: Allora senti Mary, e poi adesso sei impegnata?
2: No, ora sono single.
1: Mary, un attimo solo, dobbiamo un attimo capire cosa hai postato. L'ultima foto che hai messo su Instagram, che l'hai ritoccata? Molto?
2: Un pochino.
0: Mary, te sta ferma! Devi stare ferma con quei filtri!
2: Poco, ragazzi, poco, davvero, non si nota la differenza, giuro?
1: Non si nota, sicuro.
0: Mary, ma poi tu hai una quinta, c'è gente che qui allarga quei seni a dismisura con i filtri, tu invece ce l'hai già, che hai da ritoccare.
1: Non devi
0: ferma.
1: Ritoccare niente, Mary.
2: Lo so, ma non siamo mai contente noi donne.
0: Sì, non siete mai contente, però poi vi lamentate che quello viene all'appuntamento dopo 40 minuti, dice guarda, tengo
2: ma dammi almeno un'ora, due ore, ma che ne so, 40 minuti, ragazzi.
1: Ma questi uomini concentrati solo sull'estetica.
2: Non lo so, veramente.
1: Ma non lo so, Mary è così simpatica. Mary,
2: ti invito io al primo appuntamento.
1: No, ma e poi sfatiamo il mito che solo le donne ritoccano. Anche gli uomini ritoccano. Pippo, se lo vedi in costume sui social.
0: Ma quando mai? Ma smetti.
1: È il fratello di Michele.
0: Ma quella
1: Morrone.
0: Era una gag. Una volta l'abbiamo fatto per gag. Le altre foto sono tutte mie.
1: È vero?
0: Ma non dite sciocchezze.
1: Ristringe, si alliscia.
0: Comunque,
1: si toglie tutto.
0: L'amico di Mary dopo 40 minuti è Imna Jai.
2: È stato più o meno così.
0: Mary, sei meravigliosa,
1: sei
0: molto simpatica, ti diamo un bacio
2: grande,
1: veramente.
2: Anche voi. Un bacione, ragazzi.
0: Grazie, chi
1: a te. I love you.
0: Baci, grazie
1: ciao.
0: Mille. Ciao.

0: Veramente la amo proprio, simpaticissima.
1: Se gli uomini capissero che a volte un'arma importantissima di una donna è il saper ridere di se stessa.
0: L'autoironia, Adriana, la conosci? Te la devo presentare.
1: Molto molto bene, potrei fare dei corsi.
0: Allora, noi torniamo domani alle 7, ultimo giorno della settimana, come sempre il venerdì dalle 7 alle 9 sarà il Pippo Pelo Show. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi anche fino a quest'ora oggi. Grazie davvero con tutto il cuore.
1: E ci lasciamo con un pezzo della storia della musica dal 1995, Mike and Mechanics con Over My Shoulder. Kiss kiss a tutti.

0: nella di questo venerdì 22 di maggio un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti,
1: buongiorno. Buongiorno,
0: stai bene? È subito fatto l'incidentino?
1: Sì, vabbè, lasciamo perdere.
0: Allora, saluto la regia che è sempre con noi, siamo in diretta dalla sede di Roma. Buongiorno dai mattinieri, pronti per questo venerdì, lo siete? Dai, ci mandate subito un vocale per dire presente, all'appello, ci sono anch'io, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Pronti, inizia un nuovo appuntamento con i mattinieri.

0: Siamo partiti così con Serena Brancale. Dicevo, siamo partiti con Serena Brancale,
1: sì,
0: e Levante, Delia, al mio paese, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Inizia questo venerdì insieme, dai, forza ragazzi, animo, animo, come
1: animo.
0: Dicevano i nostri qua, i nostri eroi. Allora, pronti? Come va? Come inizia questo venerdì? Potete rispondere, no, a questa domanda con rinnovato entusiasmo,
1: sempre,
0: se riuscite. Ecco, come fare? Ve lo spiega la Leti, che
1: certo,
0: informa.
1: Salvate questo numero, 347-490-0042, mandateci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora. Che cos'ha quelle mani?
2: No, ti dicevo bene.
1: Dato che mi fai gesti strani.
2: Facevo tipo direttore d'orchestra.
1: Ma infatti non mi sembrava tipo quella all'aeroporto per far partire l'aereo. Non so che cosa stai facendo.
2: Facevo gesti, ti incoraggiavo. Tutto qua. Sei tutto a posto.
1: Sì, tutto a posto.
0: Vabbè, abbiamo detto tutto. Quindi dai, vi aspettiamo per il saluto del venerdì tra poco da tutta Italia. La Leti vi ha ricordato come fare. Allora, come nostra abitudine, partiamo dalle prime pagine dei giornali, dei quotidiani in edicola. Stavo dando un'occhiata veloce, una sintesi, si scrive ancora tanto della flottiglia, dell'economia che rallenta in tutta Europa a causa dei conflitti, e quindi si rivede il PIL, anche quello dell'Italia a ribasso, le previsioni di crescita più che il PIL. Poi ancora stavo dando un'occhiata, insomma, c'è anche lo sport, perché parte l'ultima giornata di campionato, quanto ci mancherà,
1: soprattutto,
0: no, in realtà più che altro perché ci sono i mondiali tra poco, ma non c'è l'Italia. Ancora una volta staremo lì a guardare le altre nazionali, dovremo scegliere così a distanza per chi tifare, se vogliamo, altrimenti
1: sì,
0: ci diamo al tennis, che ci sta regalando più soddisfazioni, perché arriva tra poco a Roland Garros e poi arriva anche la Coppa America, che chi si segue, no? L'anno prossimo ci saranno le regate a Napoli, questo invece questo periodo ci sono le regate preliminari, c'è la Louis Vuitton Cup con appunto Cagliari protagonista, ma ne parleremo più tardi, dai. Allora, intanto i giornali cosa scrivono sulla prima pagina. Il Corriere della Sera apre con guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier dice nuova fase o l'Europa di fatto diventerà irrilevante. Le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027, che riguarda un po' tutti i paesi dell'Eurozona, non solo, perché le guerre pesano veramente tanto sull'economia. Per quanto riguarda l'Italia, pesa poi l'enorme debito pubblico che ci portiamo dietro da anni, chiaramente paghiamo cifre per il debito di interessi enormi. Quello che scrive anche la Repubblica sulla prima: crescita, l'Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese ultimo per PIL e primo per debito pubblico, Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano le soglie e il premio di maggioranza. E poi sulla prima della Stampa di Torino si apre con la vicenda della flottiglia, abusati dagli israeliani, Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben-Gvir. Flottiglia, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. Sulla prima del Messaggero di Roma, anche qui si apre tra guerra ed economia, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma spiragli di uscita dalla procedura di infrazione. E c'è poi il rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli, almeno questo dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri, anche perché il ceto medio da sempre quello più tassato. E poi ancora, che poi ceto medio fa sorridere, diciamo, perché sono quelli che guadagnano 1.500-2.000 euro al mese, vengono considerati ceto medio, quindi anche la stragrande maggioranza degli italiani. Il Giornale apre con una croce sul PD, apre la scuola di voto per elettori islamici, ai corsi per bengalesi candidati inneggiano ad Allah a Bologna, sportello anti-islamofobia. Poi in taglio alto si scrive dell'attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime, strage nel Kherson, Putin testa invece il missile ipersonico Bielorussia, con la Bielorussia. La Verità apre con stiamo già pagando i prossimi Salim, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi dopo Modena il PD vuole assumere psicologi ma aumentare il parastano non serve, scrive La Verità, la prova viene proprio dall'Emilia Romagna. Sulla prima di Libero, i corsi per migranti, così si vota il PD, il video che imbarazza la sinistra, la campagna elettorale Dem a Mestre, nella scuola dove si insegna italiano e bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito, riferendosi al Partito Democratico. Sulla prima di Il Mattino, Ucraina raid sulle spie russe, Zelensky colpito un centro di intelligence nemica, oltre 100 tra morti e feriti. E poi Cuba schierata nei Caraibi una nave nucleare americana, Trump dice vogliamo aiutarli ad aprirsi. Queste le notizie principali, e tra poco lo sport. Dicevamo c'è l'America's Cup, Napoli raddoppia, a settembre c'è il prologo delle regate. Radio Kischi sta l'altro radio ufficiale, no, dell'evento, ci stiamo collegando, lo faremo anche in giornata. Per quanto ci riguarda, domenica mattina faremo un collegamento la Leti in cartolina d'Italia con appunto i nostri inviati a Cagliari. Buongiorno mattinieri, tra poco tutto lo sport in dettaglio. Dai, intanto vi fate sentire, saluto, un vocale, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e animo, animo, animo.

0: Morrison, You Make It Real nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Ogni mattina ci ritroviamo tra le 5 e le 7, ci occupiamo d'attualità e sì, abbiamo dato un'occhiata alle prime pagine dei giornali, al volo tra poco quelli sportivi, e poi insomma tocca a voi, ci raccontiamo della vostra attualità, della nostra attualità, cosa vi aspetta magari in questo weekend. E oggi è venerdì, insomma un occhio sul fine settimana.
1: Siete
0: di lavoro, siete liberi, c'è già chi sta partendo per le ferie, leggevo, che belle, che poi sono quelle diciamo fine maggio, inizio giugno, forse sono le migliori. Poi ieri sembra che le temperature siano salite un po' su tutta Italia,
1: è finalmente vero.
0: Anche se devo dire, insomma,
1: bello, il mio compagno non si lamenterà più che ho fatto il cambio stagione.
0: Ah, meno male, vedi, sono contento. Fra l'altro molti ci stanno segnalando che c'è vento un po' dappertutto,
1: sì.
0: Noi vi parliamo da Roma, dalla sede romana, dalla capitale, insomma, quindi devo dire anche qui Roma ci siamo svegliati con un vento fortissimo, però ieri ha fatto caldissimo. Come va dalle vostre parti? Se volete condividere con noi il primo pensiero del giorno, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Allora, sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire stasera alle 20:45, l'ultima giornata di campionato di Serie A. Domenica, ricordiamo, sono in programma le gare per i posti ancora disponibili per l'Europa e anche per decidere chi si salva e chi va in Serie B tra Lecce e Cremonese. C'è anche la Formula 1 oggi col GP, col Gran Premio in Canada. Oggi sono in programma le prove libere. Il Giro d'Italia si corre la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa. Eulalio c'ha sto nome simpatico, cognome, sì, per essere precisi, che insomma, ci gioca anche Pippo Pelo la mattina, lo sento. E poi c'è l'American Cup, via le regate preliminari, no? La Louis Vuitton Cup. Noi siamo radio ufficiale dell'evento, faremo dei collegamenti nel corso della giornata per un bel po', quindi seguiteci,
1: sì,
0: anche per sapere della Coppa America, che poi avrà il suo clou appunto l'anno prossimo con le regate a Napoli. Invece in questo periodo la Louis Vuitton Cup è a Cagliari, e quindi altra zona meravigliosa, insomma non vediamo l'ora di vivere queste grandi emozioni che vi racconteremo qui su Kiss Kiss. Intanto, cosa scrivono i giornali sportivi?
1: Sì.
0: La Gazzetta dello Sport apre con Kimi Antonelli, sono il teppista della Mercedes, Valentino il mio maestro, riferendosi a Valentino Rossi, immagino, intervista esclusiva ad Antonelli che si racconta il talento italiano, che speriamo un giorno magari vedere, insomma, a parte una sorpresa incredibile in testa, hai il mondiale costruttori, anzi anche con le piloti, e dicevo che insomma è un ragazzo che è veramente promettente. Svolta Milan, l'altra notizia è appunto a centropagina, arriva Cardinale, prende Goresca e blinda Allegri, il proprietario sarà a San Siro, poi il diavolo volta la pagina e Ibra ora pensa alla box. Inter da derby, Marotta punge, noi siamo Milano unici con due stelle, prende in giro da Milano rossonera Marotta. E poi c'è l'altra notizia che riportiamo da Tutto Sport, il piano di Luca Modric nello staff di Max con Allegri anche in futuro, il genio vuole giocare ancora un anno e si lega al tecnico. E poi la notizia che sorprende un po' tutti, che Sarri era diretto al Napoli, invece secondo il Corriere dello Sport, in realtà secondo molte voci di mercato, Sarri andrà a Bergamo, Maurizio ha scelto l'Atalanta, Luciano chiede invece garanzie per restare, Spalletti i dubbi, in casa Juventus il tecnico non vuole ritrovarsi con una Juve tecnicamente poco competitiva, la prossima settimana possibile incontro con Elkan. E la Roma a lavoro, Roma e Rai, l'uomo in più, Ryan Friedkin, il vicepresidente con i giallorossi a Verona, in gioco la Champions. Sulla prima di Tutto Sport, alta tensione in casa Juve, come lì non si farà mai da parte, nel caso dovrà intervenire il CAN e i tifosi invocano Del Piero. Poi Sinner seduce Parigi, è troppo più forte, al debutto la wild card Tabur, la Francia ai suoi piedi. Camporese spiega perché a Roma è cresciuto ancora contro Medvedev, ha capito, Pellegrini e Cina si qualificano intanto, primo slam per loro. Queste le notizie principali, dai, non vediamo l'ora di sentire le vostre, a tutta Italia il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno mattinieri e
2: animo.

0: Bob Sinclair, Kisa, I Can Wait, dal 2026, questa canzone di quest'anno. Controlla, sì. Leti, è scaduta? No, funziona ancora.
1: Non è scaduta, siamo ancora nel 2026.
0: I Can Wait in realtà è un vecchio successo dei New Shoes, ripreso appunto dagli anni 80, fino agli anni 80, che era meraviglioso, un po' più lento. Bob Sinclair ci ha messo la cassa e il ritmo, ha aumentato i BPM, come si dice, le battute, ed è venuto fuori un disco dance che va molto. Allora, buongiorno a tutti, questa è Radio Kiss Kiss, siamo i mattinieri, scusa, tu chi sei?
1: La Leti.
0: Io sono Max Poli, insieme a Max Poli, dai, siamo sì. I mattinieri, diciamo, è una frase banale, scontata, se dico insieme a voi.
1: Tu sei banale, scontato.
0: Come sempre, questo lo so, però dicevo,
1: sì.
0: Insieme a voi facciamo questo programma perché abbiamo bisogno di vostri contenuti. Eravamo coinvolti dalla storia di questo ragazzino di cui abbiamo parlato poco fa, no?
1: Questo bambino.
0: Nelle notizie di secondo piano. Questo ragazzino di quanti anni ha, la Leti? Sto leggendo.
1: 10 anni.
0: Si chiama David Da Vinci, o meglio sui social ha scelto di chiamarsi così perché si ispira a Leonardo Da Vinci. In realtà il suo nome è Edgar David Camacho Flores, un bimbo messicano di appena 10 anni con un quoziente intellettivo di 162, per intenderci superiore a quello di Einstein, sì, alla sua stessa età. Quindi insomma, farvi capire, all'età di 10 anni. No, stavo pensando, ti senti umiliato quando leggi di queste storie, però ti fa capire il suo racconto riportato sui giornali di ieri, lo leggevo dal Messaggero mi pare, colpisce la storia di questo ragazzino che comunque soffre perché appunto i suoi coetanei lo guardano male, perché di quelli bravissimi a che fare più con gli adulti, e veramente riesce a risolvere rompicapi, a darti risposte che non ti aspetti. Cioè, ha notato che per esempio altri bambini avevano qualche problema col bullismo e difficoltà a integrarsi, e ha detto: sai che faccio? Faccio un'app per loro, e ha realizzato un'app per combattere il bullismo. Cosa meravigliosa, sì. Bravo, è un genio davvero. Però mi chiedo, insomma, in cosa siete geniali? Potrei trasformarla così questa domanda oggi.
1: Mi piace, sì. In cosa siete geniali?
0: Siete geniali in qualcosa, potete essere tremendamente seri o incredibilmente ironici. Fate voi. Sono geniale a fare cosa? Dai, proviamo a giocarci, perché insomma, piace, questo bambino ci umilia tutti perché è un genio meraviglioso e un gifted, un bambino con un dono, e ce ne sono per fortuna pochi, ma comunque
1: secondo me ce
0: ne sono
1: più di uno di dono.
0: E sono quelli che ci cambiano il mondo, no? Sono i visionari, quelli che vedono le cose prima di noi e poi le trasformano in realtà, appunto come tanti. Tante persone che ci precedono e che ci hanno permesso di fare quello che facciamo oggi, per esempio alla radio, usiamo un computer, parliamo, raggiungiamo tante persone, che non so, insomma, i geni ci hanno cambiato la vita e continueranno a farlo in meglio, speriamo. E allora, voi siete geniali in cosa? Dai, tra serietà e ironia, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: DJ Snake, Stray Kids, In The Dark, dei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buon venerdì mattina alle 6.30, un saluto da Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7 la nostra missione d'attualità. Leggevamo di questo ragazzino di 10 anni che è un genio, veramente fa cose da veramente da grandi, che hanno fatto la storia. Il suo quoziente intellettivo è come quello di Einstein,
1: e ha 10 solo anni. 10 anni, quindi ha una vita davanti, mamma mia.
0: Speriamo ci regali grandi cose questo ragazzino messicano. E allora noi scherzando, proviamoci a giocarci su, in cosa siete geniali voi? Non sono un genio, ma in questa cosa qui sono geniale.
1: Ma forse magari lui riuscirà ad andare sulla luna prima o poi, no?
0: Che ne so, perché vuoi mandare persone sulla luna?
1: Cioè, perché ancora non ci siamo andati, quindi sai.
0: La Leti è terapiatista,
1: magari
0: ragazzi.
1: Questo bambino Leti riuscirà ad andare sulla luna.
0: È una scettica terapiatista. Vabbè, Max, sono geniale nel mettere la sveglia alle 6 a spegnerla senza mai ricordarmelo. Credo di farlo da solo con una tecnica ninja. Luca tecnica ninja. Un talento unico, apro il frigo 14 volte sperando che nel frattempo sia comparsa la carbonara o qualcosa di buono a mangiare, ma niente, è sempre vuoto. È una tecnica ovviamente per dimagrire. Lucrezia, buongiorno.
1: Ciao Lucrezia.
0: Poi ne hai tu anche, o vado
1: sì,
0: io?
1: Aspetta, no, vai tu.
0: Sei proprio rinnovato entusiasmo stamattina. Inviti, un genio con gli inviti, sentite.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Giorgio da Milano, io sono geniale a sfuggire agli inviti scomodi. Le cazzate che invento sono veramente dei colpi di genio.
0: Dici?
2: Animo, animo, buona mattina a tutti.
3: Ciao. Io sono senz'altro geniale nel mettermi nei guai. Diciamo che ormai ho quasi 54 anni, quindi ho anche una certa tecnica che supporta la genialità. Però devo dire che sì, mi riesce molto bene.
0: Hai sviluppato capacità nel metterti nei guai, non da tutti, insomma, mi sembra di capire. Chi è? Buongiorno, vai.
4: Buongiorno Kiss Kiss, io sono geniale nel far guadagnare milioni al mio capo ed essere sottopagato.
0: È molto diffusa sta cosa. Credo che in parecchi abbiano queste capacità. Stanno arrivando un sacco di messaggi di testo.
1: Sì, mi sento un genio nel cucinare con quello che trovo in frigo, non butto mai via niente. Luca da Roma, vedi, però anche questo ci vuole, però.
0: Sono tutti Luca stamattina. No, sì. Dicevo, non è facile. Beh, è come quando tu apri il frigo e riesci a cucinare quello che vuoi, appunto, con gli ingredienti che trovi. Non è da tutti.
1: Non è facile. Poi mi sento un genio del trovare scorciatoie in città. Arrivo sempre prima degli altri. Marco da Milano.
0: Avrai un buon senso dell'orientamento, probabilmente.
1: Cosa che io non ho. Non ce l'ho proprio.
0: Ho dovuto insegnare io, che non sono romano, le strade di Roma alla Leti.
1: Non l'ho ancora imparate, però.
0: Il mio quoziente intellettivo si alza tantissimo quando devo trovare una scusa per non andare in palestra. Miriam, buongiorno ragazzi, sono geniale a fare shopping online, compro cose inutili con convinzione, però. Alessandra, buongiorno, guarda quanti sono.
1: Il mio talento è trovare offerte e sconti online prima di tutti. Chiara da Palermo.
0: Dai, il resto li sentiamo di vocali tra poco. Ragazzi, tra serio e faceto.
1: Mi piace. Cos'era quel momento di silenzio? C'è stato?
0: No, stavo riflettendo, ho detto faccio.
1: Stavi riflettendo? Che ti è preso?
0: No, dicevo. Vabbè. Tra serio e faceto, aspettiamo i vostri messaggi al nostro numero. Grazie.
1: 347-490-0042.
0: Insomma, in cosa siete geniali? Raccontate le mattiniere di Kiss Kiss.

l'entusiasmo c'è stamattina, che sì, è venerdì. Sì. Allora, intanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova, una bella collaborazione. Sì. Giovanotti e Alfa. E poi torniamo a parlare dell'argomento. Intanto, buon vento.

0: Momento la nuova di Giovanotti Alfa nei mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Ricordate, ogni giorno dalle 5 alle 7 ci ritroviamo il social del mattino, ci raccontiamo le difficoltà di chi si alza la mattina presto, di chi è reduce da un turno di notte, e vi stiamo chiedendo in cosa siete geniali. Tra ci scherziamo su, no? Leggevamo dai giornali di un bambino geniale messicano di 10 anni, e insomma non saremo bravi come lui, a cui facciamo davvero tanti, al quale facciamo tanti auguri davvero, ma insomma, piccole cose in cui siamo geniali, tra serio e scherzoso, insomma, anche quello che vi pare. Daliti,
1: sono un genio nel trovare il telecomando ovunque sia nascosto in casa. Roberto da Modena. Sono un genio nel trovare scuse credibili all'ultimo secondo. Alberto dalla Spezia. Questo è di essere geniale.
0: Sono tante. Tra poco sentiamo anche i vocali, però chiuderei per ora con questo. Mio marito è geniale, cioè quando danno agli altri del genio, ecco, mio marito è geniale, non sente i bambini che piangono di notte, ma sente il frigo aprirsi a 30 metri di distanza. Chicca da palo. Leggiamo e ascoltiamo ancora tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
3: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: Kiss, kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss, kiss.
9: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Kiss Kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Kiss Kiss.

0: nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno Aletti, ci hanno fatto la sigla i bimbi, capito?
1: Oh,
0: li vuoi sentire?
1: Sì, li voglio sentire.
0: Bimbi, ecco,
1: vai.
0: Con la Nina Nanna anche per chi dorme, dai.
2: Quando sai, e animo, animo, ce la posso fare. Buongiorno mattinieri.
0: Nina Nanna. Ecco, sì, andiamo proprio a dormire.
1: Devo dire però che sono un po' inquietanti queste...
0: Horror.
1: Un po', sì, sai, questi cori dei bambini.
0: Allora dai, chiudiamo l'argomento.
1: Sì.
0: A proposito di bimbi geniali, abbiamo parlato di un bimbo geniale, 10 anni,
1: sì.
0: Insomma, il quoziente intellettivo di Einstein. Noi siamo molto lontani da questa realtà. Purtroppo vi abbiamo chiesto, dai, però giochiamoci in cosa siete geniali. Poi dopo invece abbiamo la raffica finale dei saluti. Dennis, buongiorno.
1: Ciao,
0: come
1: Dennis.
0: Va? Vai.
3: Però Max, ciao Leti. Io potrei essere geniale, non so neanche se è possibile chiamare genialità, è buona pratica. A seguire delle ricette e far uscire la roba veramente così come deve essere.
0: Ah, quindi è bravo con, cioè segue perseguitamente le ricette e riesce a farle bene come devono essere, beh, come dovrebbero essere,
1: magari,
0: non è da tutti.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Domenico.
0: Ciao Domenico.
4: Io ho 60 anni e non riesco a vedere bene le cose piccole da vicino,
0: ma
4: sono un genio a vedere i deficienti da lontano.
1: Ah beh, quello anch'io,
0: Non è facile.
1: No, per nulla.
0: Non so, Sabri l'abbiamo sentita. Aspetta, Sabri.
5: Buongiorno, chi sono Sabrina da Cremona.
1: Ciao.
5: Io sono un genio nel far pensare alle persone che mi bevo tutto quello che mi raccontano.
0: Ma?
5: E invece sono più scaltra di loro.
0: Ah, veramente
1: vedi?
0: Quella cosa.
5: Buongiorno a tutti e buona giornata. E sorridiamo che la vita è già complicata.
1: Certo.
0: Siamo d'accordo con te. Un paio di messaggi di testa
1: io
0: e poi.
1: Io sono decisamente un genio nello sciogliere i nodi delle collanine. In famiglia nessuno ci riesce. Elisa dalla Toscana.
0: Ciao Elisa.
1: Beh, anche questo
0: Siena.
1: Non è facile. Mi sento un genio nel risolvere i problemi degli altri, ma non i miei. Simone da Pisa. Vuoi altri messaggi?
0: No, no, no, dobbiamo andare. Beh, chiudiamo qui l'argomento perché c'è la raffica finale tra
1: pensando?
0: Poco. Stavo pensando perché ho letto un altro messaggio molto divertente, ma insomma lo mettiamo tra poco. Nel finale dei mattinieri, il momento del vostro ce la posso fare di salutare e raccontarci tutto quello che vi va nella raffica finale tra poco su Kiss Kiss.

0: Samba Funk, la canzone di Francesco Gabbani. Ha fatto la canzone dell'estate, Gabbani. Forte, forte. Buongiorno. 6:49 minuti di questo venerdì 22 di maggio. Siete con i mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Ci ritroviamo la mattina presto. Ci raccontiamo dell'attualità e voi raccontate della vostra. Adesso con messaggi vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Andiamo a Parma. Buongiorno. Vai.
2: Ciao ragazzi. Max da Parma, sto tornando da Linate e torno a Parma ad aprire il negozio che ho un outlet di scarpe sportive. Allora, adesso ho appena portato mio figlio che va a trovare un amico in Lussemburgo. Ieri sera ho portato mia mamma, 86 anni, a vedere Michael al cinema. Siamo usciti che faceva il moonwalker.
0: Ma hai capito, lo ricordiamo, Michael ha inventato questo passo perché era finito su una cacchina per togliersela. Ha iniziato a fare moonwalker. Nota questa storia, scusa. Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Francesco da Val della Torre. Finito il turno in ambulanza e adesso iniziamo la giornata a portare i bambini a scuola e a lavoro.
0: Dai,
3: ciao,
0: forza.
3: Buona giornata a tutti.
0: Benedetto, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Io vorrei capire una cosa. Sono un cliente AC numero 8423691. Volevo chiedere queste informazioni, voi che si vedrà, tutte queste cose. Allora, stando al chilometro 308 dell'autostrada del Sole, direzione Roma, ma per andare dove devo andare?
0: Fatto un misto di tutto. Un po' Furio, un po' Totò e Peppino praticamente. Vabbè, buongiorno, elicotteristi ci sono, vedi?
5: Vai. Buongiorno mattinieri, buongiorno a tutti. Ciao. Io sto andando al lavoro, sto andando a fare il turno di elicottero qui a provincia di Reggio Calabria. Il tempo è bello.
0: Dai, veloci ragazzi, buongiorno. Vai.
1: Ciao.
0: Chi è? Vai.
6: Buongiorno a tutti i mattinieri. Ringrazio Max e la Leti per l'energia positiva che trasmettono tutte le mattine.
0: Ma grazie.
6: Michele da Montesarchio, provincia di Benevento.
0: Ciao Michele, andiamo a Bologna.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
7: Animo. Sono sempre Filippo. Buona giornata a tutti dalla provincia di Bologna.
0: Dai Flavio, buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
8: Dopo 4 giorni in trasferta a Cassino mi sto dirigendo verso casa.
0: Dai, forza. Marina, come va da te?
9: Buongiorno da Santa Maria Pico in provincia di Caserta, sono Martina.
1: Ciao.
9: Io sono sveglia dalle 5:20 perché ho accompagnato mio marito al lavoro che fa il turno di mattina e abbiamo la macchina rotta, quindi c'è solo la mia. E siccome io lavoro, devo portare lui al lavoro.
0: Fai i turni di viaggio, vai, andiamo a Milazzo.
10: Buongiorno, sono Santino da Milazzo, andiamo a infornare il pane di Elti Sicily.
0: Dai,
10: buon saluto. Animo.
0: Modena, buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Salvatore da Modena. Ultimo giro di boa che poi inizia il weekend. Andiamo un po' al mare.
0: Dai ragazzi,
11: un saluto. Animo.
0: C'è chi va al mare, c'è chi ci segnala che c'è la neve. Dov'è?
12: Buongiorno Kissy Kiss, sono Francesco.
1: Ciao.
12: Dalla Calabria. Direzione Napoli, ma ho lasciato un brutto tempo al mio paese, località Linze, Saliano. Nevicava, molto freddo. Animo.
0: Finita anche per stamattina la reti.
1: Direi fatta
0: per
1: una
0: questa.
1: Certa.
0: Direi per questa settimana, però no, in realtà
1: aspetta,
0: no.
1: Aspetta, torniamo domenica noi,
0: torniamo domenica ragazzi, 9 e mezzogiorno.
1: Cartoline d'Italia. 9:12,
0: Cartoline d'Italia.
1: Sì.
0: Tra poco sarete con Pippo e Adriana e il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
1: Ciao regia!
0: E vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica dal 1978, cioè i tuoi anni questa canzone.
1: Ma quando mai?
0: Ah no, scusa, ho sbagliato data.
1: Hai sbagliato.
0: Old

0: 80 All The Line del 1978 e dei Toto ha chiuso i mattinieri, che salutiamo, un abbraccio ad Aleti e a Max, buona giornata a loro.
1: Tra poco partiamo con il Pippo Pelo Show, tra pochissimo arrivano le news con Alessandra, a breve, aspettiamo.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. La vicenda della Global Sumud Flotilla in primo piano finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma. Il video diffuso sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. L'ipotesi investigativa è sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro il ministro di Tel Aviv. Il conflitto tra Russia e Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra morti e feriti. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky su X, allegando il video che mostra il momento del raid con droni. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha affermato Zelensky. Intanto i presidenti russo e bielorusso, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, hanno assistito in videocollegamento alle esercitazioni congiunte delle loro forze nucleari. L'uso di armi nucleari è una misura eccezionale per garantire la sicurezza del paese, ha sottolineato il capo del Cremlino. Medio Oriente, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Teheran sta preparando una risposta alla lettera di intenti di Washington per fermare la guerra e avviare 30 giorni di trattative. La posizione della Repubblica Islamica resta però rigida. Khamenei avrebbe ordinato di non inviare all'estero l'uranio per armi nucleari, notizia smentita dalla Casa Bianca. Cambiamo argomento. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata per la terza volta a Niscemi per una visita istituzionale, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, dopo la frana del 25 gennaio che ha colpito la città in provincia di Caltanissetta. Meloni ha annunciato che oggi in Consiglio dei Ministri verranno stanziati 150 milioni per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizi ai proprietari di case dell'area colpita. La cronaca, è stata trasferita in Germania dall'ospedale di Modena la turista tedesca 69enne rimasta gravemente ferita sabato scorso nel centro storico della città emiliana e che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Le condizioni della donna sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito il trasferimento in patria, dove potrà continuare convalescenza e riabilitazione. Siamo allo sport. Calcio, si apre stasera con Fiorentina-Atalanta la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A. Saranno invece concentrate tutte domenica 5 le sfide per l'accesso alla prossima Champions League, che vede in corsa Milan, Roma, Juventus e Como. Gli ultimi 90 minuti serviranno anche a stabilire l'ultima retrocessa tra Cremonese e Lecce. Infine tennis, si è alzato ufficialmente il sipario sull'edizione 2026 del Roland Garros con la cerimonia del sorteggio tenutasi ieri a Parigi. Yannick Sinner affronterà al primo turno il francese Tabur. Per Cobolli e Darderi, le altre due teste di serie azzurre, ci sono un qualificato e l'austriaco Hofner. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Allora, buongiorno Petro!
1: Buongiorno e soprattutto buon venerdì!
0: La Petro fiorata oggi,
1: sì,
0: buongiorno!
1: Sì, ma ho scoperto che il venerdì non è più il mio giorno preferito, almeno di mattina.
0: Quando l'hai scoperto?
1: Da due venerdì.
0: L'hai scoperto tu o
1: l'utero? Il venerdì mi sveglio, non ho la voce, sono stanca, accumulo la stanchezza
0: perché
1: della
0: stamattina
1: settimana.
0: Stamattina Adriana mi ha chiamato alle 5:30 e mi ha detto oggi ho l'utero retroverso. E quando ce l'ha il retroverso diventa un problema.
1: Ho detto però di solito accade di venerdì.
0: Non possiamo rimetterlo a posto, possiamo aiutarti noi?
1: Potremmo provarci, ma è molto difficile.
0: È molto difficile.
1: Proviamoci con la nostra canzone.

0: Allora, tutta l'Italia canta, cantate la nostra sigla se volete, ma soprattutto dateci il buongiorno al 347-490-0042. Fatevi sentire subito, anche perché noi oggi abbiamo un problema serio. Oltre all'utero retroverso di Adriana, sì, abbiamo Andrea Cimmino in regia. E questi sono problemi che di cui l'azienda prima o poi Adriana ci dovrà dar conto.
1: Che mette effettistica così,
0: mette
1: a
0: effettistica
1: caso,
0: non a caso purtroppo, ma a cazzo. Ma detto questo, no.
1: E quando dice non vi preoccupate,
0: ci dobbiamo preoccupare,
1: io,
0: è lì che ci dobbiamo
1: è
0: preoccupare,
1: è lì che è veramente preoccupante assai. Comunque benvenuto Andrea Cimmino in regia, benvenuto Giuseppe D'Amelia invece nella regia video, che si informa sempre qual è il motivo
0: del
1: mio abbiamento, vuole sapere sempre qual è l'animazione, l'animation
0: che hai sulle mani.
1: Oggi ho i fiori,
0: oggi è fiorata,
1: oggi
0: diciamo,
1: sono fiorata.
0: Su fondo nero ci sono una serie di fiori, diciamo,
1: sì,
0: di vario genere.
1: Sì, sì.
0: E quindi devo dire grazie mille per questo omaggio floreale.
1: Prego,
0: che fai?
1: Pippo.
0: È maggio, il mese delle rose, lo sai, no?
1: Sì, ma infatti stanotte bisognava mettere una rosa nel bicchiere d'acqua e tenerlo sul comodino, lo
0: togli
1: sai?
0: Togli sta base un attimo, vediamo se la riesco a cantare, a intonare.
1: Vai.
0: Si stuciora, torna a maggio, pur a maggio stonca. Te ricordi la canzone, no?
1: Sì, era di maggio. Bella. È bellissima, mia nonna la cantava
0: torna
1: sempre.
0: Raggio. Quando tornerà lì rosa, quando tornerò, torna a raggio, è il napoletano antico, quando tornano lì rose, si stuciora, torna a maggio, pure in maggio sto,
1: che
0: cioè
1: bella
0: che
1: questa
0: tornerò
1: canzone
0: a maggio anch'io quando tornano le rose. Era di maggio per me, era de maggio, si chiama così, che non confondere col giornalista Walter, ma era de maggio, la canzone che abbiamo ascoltato è la canzone napoletana classica che io amo di più, da sempre.
1: Ma magari dopo le recuperiamo un pezzettino originale se ci riusciamo,
0: sì.
1: adesso era troppo impegnativo.
0: Adesso chiederlo ad Andrea
2: buongiorno,
0: significa
2: buongiorno, buon fine settimana, Peppe da Palermo.
0: Ciao Peppe da Palermo, che purtroppo ha avuto un lutto, si sente dalla voce che ha.
1: Ma siamo tutti un po' addormentati a quest'ora, sono le 7.04, abbiamo altri messaggi che arrivano, sentiamo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
0: buongiorno.
3: Cristian D'Arezzo, siete stupendi,
0: ma
3: buona
0: grazie
3: giornata a tutti,
0: ma
3: un kiss enorme.
0: Ma belli che siete ragazzi, per chi si è svegliato
4: Pippo
0: già adesso.
4: Ciao, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Tutta l'Italia. Ti sono scordato il test.
4: Sì.
0: Giuro sì. Come mio fratello quando
1: come
0: canta le canzoni, sempre sì. Ti ricorda solo il finale.
1: Sì. Sì, sì, il motivo, vai, il finale. Vai, sentiamo ancora.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Leo, sono da Ravenna e sto andando a scuola.
0: Ma che bello.
5: Ciao
0: i bambini.
5: Tutti.
0: Adriana, fino a quando vanno,
1: ciao,
0: a scuola i bambini?
1: A
0: fino
1: te
0: a fine mese?
1: Allora Pippo, diciamo che l'altra settimana, quella che arriverà da lunedì, è quella decisiva.
0: È l'ultima?
1: Ci saranno recite, spettacoli, di tutto, di più.
0: Tu hai molti impegni da questo punto di vista?
1: Io sono impegnatissima, anche
0: sì,
1: perché dobbiamo partire.
0: Quante recite hai?
1: È un paio con una festa,
0: in che
1: genitori
0: fila è stato? Metti la base triste, per favore,
1: non lo so,
0: un attimo.
1: Allora, Alessandro si sta lamentando però.
0: Ah, ecco qua.
1: Che è stato messo
0: allora,
1: dietro.
0: Il figlio di Adriana anche quest'anno. Peppino, abbassa le luci, che è un momento commovente adesso, grazie.
1: Faranno
0: mille
1: gris.
0: Ok, faranno gris, sono 12 file, Alessandro è da 10, Alessandro è il nono dell'undicesima fila.
1: Ha detto mamma, sono stato messo dietro.
0: Veramente?
1: Sì, però dice la maestra perché sono alto, ma non è vero, perché ci sono delle mie amiche che sono molto
0: nel gruppo
1: che sono molto più alte di
0: Adriana. Non c'è capito, ma figlia, ma... ma figli, ma da sta undicesima fila!
1: L'esordio è sempre in italiano.
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti, sono Adriana.
0: Buongiorno a tutti,
1: la
0: sono
1: mamma di Alessandro.
0: Ecco.
1: Nudge Gabit, ma. Sì, questa mi sa Red. L'esordio è in italiano, arrabbiatissimo, autorevolezza.
0: Esatto.
1: E dopo, subito dopo è Nudge Gabit.
0: E dopo si chiama l'apriti cielo.
1: Apriti cielo, non ce n'è per nessuno.
0: Andiamo sotto la doccia.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: La mano arriba, cintura sola, dammi la vuelta, danza cuduro.
0: Allora, qualcuno ha chiesto, ma venerdì prossimo per venirvi a vedere a Torino il Pippo Pelo Show serve il biglietto? Non serve niente. Dovete venire la mattina dalle 7 alle 9 a Torino in Piazza Castello, facciamo il Pippo Pelo Show da
1: È
0: lì.
1: È una cosa facile, facile, dovete solo venire.
0: Venite, state con noi.

0: ragazzi.
1: D'Amelia Vuelta.
0: D'Amelia Vuelta. Vueltati dall'altra parte, per favore, grazie.
1: Allora, come la cavessa?
0: Dopo arriva il momento dance, lo ricordiamo.
1: La cavessa, Pippo.
0: Te la faccio vedere io la cavessa. Allora, dopo arriva il momento dance, quindi sì, siate sì. pronti per il momento dance. Ma parliamo del nostro Peppino D'Amelia, che ha due figli maschi. Lui teneva tantissimo ad avere i figli maschi, no? Quindi c'è ancora questa età.
1: So,
0: ma certo, perché si dice auguri e figli maschi. Si
1: in
0: dice
1: genere
0: ancora.
1: Da sempre così.
0: Da sempre si dice così. Pensa che nell'antichità, Diana, nel Medioevo, perché ti sto parlando io adesso e ci tenevo, c'era la falsa credenza scientifica che il testicolo destro,
1: sì.
0: il testicolo destro, producesse il seme per i figli maschi e quello sinistro per le femmine.
1: Okay.
0: Per questo motivo alcuni uomini ossessionati dall'avere un erede maschio arrivavano fino a farsi asportare o legare il testicolo sinistro. Il nostro Peppino D'Amelia
1: legare?
0: È senza una palla, ci tenevo a dire.
1: È monopalla, quindi?
0: Lui che, è una, che aveva un'antica, che ha due figli maschi,
1: li voleva maschi,
0: Angelo
1: ovviamente.
0: E Antonio, li salutiamo,
1: sì,
0: che sono
1: sì,
0: meravigliosi.
1: Non
0: salutiamo anche
1: che
0: la mamma Camilla.
1: Facciano.
0: Anche Camilla. Allora, aveva una palla destra importante,
1: sì.
0: la sinistra gli è stata sporta.
1: Aspetta, devo controllare pure Luca se ha fatto la stessa cosa.
0: Sì, perché tu pure c'hai un figlio maschio. Le donne, spesso c'è scritto nella notizia, le donne spesso diciamo non sapevano di questa cosa, si accorgono che l'uomo non ha una palla col passare del tempo.
1: Ah.
0: E quando cominciano
1: dire...
0: a litigare dicono sei senza palle al marito, vuol dire che insomma si accorgono che al marito
1: oppure
0: ne manca.
1: Oppure si può dire sei senza una palla. Sei senza una palla.
0: Esatto. E al marito ne manca uno. Vabbè, allora parleremo di questo. Esiste ancora il retaggio per voi, meglio figli maschi o meglio figli femmine? Che figli avete avuto? Che figli siete?
1: Quanti figli avete? Di che sesso sono? Anche
0: allora,
1: se non siete genitori.
0: Io
1: okay,
0: e mio fratello
1: e
0: Maurizio,
1: figli.
0: Adriana, dobbiamo ringraziare Dio se siamo sulla faccia della terra, perché dopo aver avuto Anna Maria, mia sorella, poi Ernesto, poi Umberto e poi Gianni, mio padre voleva chiudere il ciclo con
1: e non l'ha chiuso.
0: Con un'altra femmina e voleva la femmina. Quindi poi sono nato io e poi è nato Maurizio e la femmina è arrivata mia madre a 6 e ha detto mo te fermà.
1: Esatto,
0: mo basta,
1: mi sembra pure giusto.
0: Esattamente.
1: Si poteva fermare pure solo ad Anna Maria, adesso mi picchieranno.
0: L'estate è alle porte, Adriana, e cresce la mia voglia di partire.
1: Io prenoto ora con Costa.
0: Anch'io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
1: In più ti permette di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress.
0: Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Kiss Kiss.
12: So

all'inferno con i messaggi, scatenatevi al 347 490 0042. Il momento adesso potrebbe essere rovinato perché in regia c'è Andrea Cimmino che non capisce una mazza, ma va benissimo. Partiamo con i messaggi e via.

0: Antonio di Altamura.
1: Antonio.
2: Pippo, Adriana, vi aspetto a Pescara.
3: Verrà tu.

0: Buon weekend da Crie, siete grandi!
1: Sì! A far l'amore, a far l'amore, a far l'amore!

0: fa sul serio. Che bello, bellissimo.
1: Ah, questa mamma mia,
2: questa mi fa impazzire. Adriana, e vai di gas.

il venerdì su Radio Kiss Kiss.

0: Pippo, ciao Adriana, grazie, bella musica stamattina, buon venerdì a tutti.
1: Allora, abbiamo ricevuto messaggi stupendi di gente che si è fermata ovunque, tanti messaggi anche di testo oltre che audio, perché hanno gradito. Qualcuno ha scritto: vi prego, non vi fermate, continuate per sempre, perché il momento dance è graditissimo.
2: Allora sappiatelo, ogni venerdì dalle 7 alle 9 a sorpresa arriva sempre
1: il momento dance nel Pippo Pelo Show, eh? Ricordatevi, bravo, che questa è Radio Kiss Kiss, non ve lo scordate mai.
2: Continuiamo con la musica più bella.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Dai, racconta.
3: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Kiss, kiss. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Kiss, kiss.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Kiss, kiss.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
14: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Kiss, kiss.
16: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Attenzione, vi abbiamo un ascoltatore senza un testicolo che si è sottoposto a quel famoso esperimento di cui parlava Focus, cioè togliersi il testicolo sinistro affinché potesse avere un figlio maschio. È vero, Salvatore?
1: Buongiorno, innanzitutto è un piacere, un onore parlare con voi.
2: Beh, ciao Salvatore, buongiorno.
0: Nonostante tu ne abbia uno soltanto, devo dire però mantieni la voce da uno.
1: E ben funzionanti.
2: Hai toccato l'orgoglio maschile di Salvatore.
0: Oh, ma scusa, lo dice
1: l'orgoglio maschile calabrese.
2: Calabrese.
0: Perdonami Salvatore, lo dice la scienza, non lo diciamo noi, che prima gli uomini erano soliti per tradizione farsi asportare il testicolo sinistro perché produceva il seme che faceva nascere le femmine. E quindi per far nascere un maschio bisognava asportare, cioè si asportavano nelle credenze popolari un testicolo.
2: Ma non è il tuo caso, giusto? Guarda, lo vogliamo ribadire, Salvatore?
1: Giustissimo, perché io ho una figlia di 13 anni, okay. Poi ho un maschio di 10 e un altro maschio di 5, quindi vorrei ribadire che la scienza, quindi si può farne anche a meno, no?
0: Ma ricordiamo che il nostro Peppino l'ha fatto, ha asportato un testicolo e oggi ha uno zaino monopalla che porta.
2: Ah, pure nello zaino lo mette? Ah, bene.
1: Diciamo che io sono l'ultimo di tre sorelle, mm-hmm. E quindi mio padre, lui...
0: No, non sei l'ultimo di tre sorelle, avanti. Sei l'ultimo dopo tre sorelle, perché sennò saresti sorella pure tu.
1: Sì, no, esatto, c'hai ragione. E quindi mio padre, lui ha detto che avrebbe continuato finché non gli sarebbe uscito il maschio, quindi questa monopalla non me ne ha mai parlato.
0: Di questa monopalla non ti ha parlato.
2: Salvatore, domanda semiseria che voglio farti. Una femmina ha detto due maschi. Se dovessi rifare tutto da capo, premesso che sono l'amore della tua vita, ti piacerebbe di più far femmine o maschi? Sinceramente.
1: Verità. Il promiscuo sarebbe il top. Però...
2: No, maschio o femmina? Cioè, con quale dei figli vai più d'accordo?
0: Però sii sincero,
1: Allora, ovviamente vado d'accordo con tutti, però più col maschio. Ma se
2: il maschio, quindi ti piacerebbe fare maschi. Okay.
1: No, però se dovessi scegliere femmina.
0: Femmina.
2: Vai d'accordo con i maschi, però faresti le femmine. Bene.
1: Sì, perché comunque le femmine hanno una marcia in più e c'è poco da fare.
0: Vedi?
2: Ma ovvio, siamo proprio avanti, è vero. E parlo da mamma di figlio maschio,
1: Pippo mi secca dirlo, ma è la verità. Dobbiamo
2: è la verità.
1: Innanzi alla verità ci dobbiamo inchinare.
0: Secondo me stai dicendo una grandissima cazzata, però se la vuoi dire, dilla.
2: Mi costa dirlo.
0: Una radio democratica dove possono parlare anche persone che dicono cose insulse, come nel tuo caso. Prego, continua a dirlo.
1: No, mia figlia, siccome volevo dire, soprattutto lei ha 13 anni, tante volte ci dà una mano col piccolino di 5 al mattino per dire lei lo veste. Lo coccola invece con quello di te.
0: Per questo sarebbe un essere superiore, perché veste tuo figlio?
1: No.
2: Ha una maturità diversa, a parità, di suoi coetanei.
0: Sì.
2: Ma lui, aspetta, vuoi vedere? Salvatore, vuoi vedere come lo faccio incazzare?
1: Sono più maturo.
2: Pippo, tu non puoi capire perché i figli non ce li hai.
0: Non fai incazzare me. Guarda, quando dici questa frase, fai incazzare tutti quelli che stanno ascoltando la radio e non hanno figli, perché è una puttanata. Andiamo avanti.
1: Cosa la voglio dire. Vai, l'importante è sempre che stiamo bene. Quello è una cosa scontatissima.
2: È stata la premessa con cui siamo partiti con questo programma, rivolto a questo argomento, incentrato ovviamente sulla leggerezza.
0: Stiamo facendo lo show.
1: Quando hai un maschio e una femmina, ovviamente il bene è uguale, quindi...
2: Certo, non parlavamo di bene.
1: Prima... lo so, però dire a volte è anche difficile dire che preferirei uno piuttosto che un altro, però io se dovessi tornare indietro, sceglierei sempre di fare per prima la femmina. Questo
0: bene, ti ringrazio che sei riuscito a dire due parole, perché Adriana te le ha concesse, quindi noi ti ringraziamo.
2: Stavo per dire che palle!
0: Stamattina è irrefrenabile la Petro, ragazzi.
1: Comunque quelli che hanno la monopalla vanno tutti col monopattino praticamente, perché non si spiega.
0: La monopalla, monopattino un attimo.
2: Sì, questa è la devi fare tu sta battuta, l'hai fatta per Salvatore?
0: Beh, va benissimo. Grazie Salvatore.
1: Pure di ascoltarvi, ragazzi, è stato un piacere e un onore.
0: Grazie mille a te. Ciao Salvatore.
3: Buongiorno Pippo e Adriana.
2: Buongiorno.
3: Io sono terza di tre figlie femmine, ma mi sono sempre immaginata mamma di un maschio. E infatti è arrivato il figlio maschio, che tra l'altro oggi compie 7 anni.
0: E vai,
3: un bacione a tutti.
0: Tanti auguri.
2: Ok, tanti tanti auguri davvero, un bacio grande a te.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Sara da Fossano, io ho 3 figli, la prima femmina, maschio e femmina, e desideravo tantissimo una femmina, è arrivata, poi è arrivato anche il maschio, la terza è arrivata.
0: È arrivata.
4: Sono felicissima.
2: Bene, siamo felici così. Per te ovviamente.
5: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io sono terza di 3 figli dopo 2 maschi e io ho 3 figli. Uh-huh. Femmina, maschio, maschio.
2: Femmina,
5: 24
2: maschio.
5: Anni, 20 anni e l'ultimo di 2 anni e mezzo.
0: Oh, bene, bene, io vorrei, visto che è arrivato a quest'ora, io vorrei ricordare anche che mentre per tutto il programma abbiamo parlato di uomini che secondo le credenze popolari si facevano asportare un testicolo per avere uh-huh. i figli maschi, ricordiamo anche che Picca, il nostro Picca, se li è fatti asportare entrambi per la donna, perché ce l'ha sempre qua, diciamo. Vabbè. A lui gliel'hanno tolti entrambi.
2: L'hanno tolti, basta. Quindi nessuno potrà godere, diciamo, dei suoi gioielli. Bene, grazie. Stamattina abbiamo un bel pubblico qui a Radio Kiss in studio. Danilo, Massimo, Federica, Valentina, Pica, Cimmino, Anna Chiara. Li ringraziamo per essere il nostro pubblico vivente qua.
0: Vi auguriamo un bellissimo weekend. Noi torniamo lunedì con il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9. Ma Adriana ci sarà domani con la classifica. E domenica,
2: con Clementino.
0: Domenica con Clementino
2: in Fuori Tutto. Quindi vi aspetto dalle 12 alle 13.
0: Non si toglie mai dalle palle. A proposito di palle. Kiss kiss a tutti.
2: Ciao!

0: Bella canzone, belle storie, anzi never ending story, Limal, Limal.
1: E noi siamo un po', no? Quelli che portano Limal fra me e te. Allora, facciamo così, cominciamo subito salutando Pippo, Adriano, tutti voi e soprattutto Antonio Mercurio, perché fra poco ci sono le news.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Buona giornata e un saluto a tutti voi. Sono rientrati a tarda sera tra Fiumicino e Malpensa 16 dei 28 italiani della Global Sumud Flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati bloccati lunedì con le loro imbarcazioni dalla Marina Militare a largo di Cipro in acque internazionali, preceduti mattinata dal deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Hanno tutti raccontato delle violenze subite. Sentiamo le loro voci subito dopo il rientro in Italia.
3: Tre navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno dato i taser, fucili puntati contro.
4: Per quattro giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privata l'acqua e siamo stati tenuti con la testa a terra.
5: 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
2: E sulla vicenda della flottiglia, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, mentre non si placa in Europa lo sdegno suscitato dal video del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir che deride e umilia gli attivisti ad Ashdod. Ben-Gvir ha poi accusato il collega degli esteri Gideon Saar, che lo aveva criticato di avere paura, e il premier Netanyahu, che ha preso blandamente le distanze dalle azioni del suo ministro, non ne ha chiesto le dimissioni. Italia e altri stati dell'Unione propongono di includere nella prossima discussione dei ministri degli esteri europei l'adozione di sanzioni contro Ben-Gvir. La Germania è pronta ad assumere le responsabilità di una leadership all'interno della NATO, è quanto emerso dal vertice dell'alleanza di Helsingborg in Svezia. Berlino pone come obiettivo una nuova ripartizione degli oneri che corrisponda al potenziale economico e militare ed esorta l'Europa ad un ruolo più incisivo, una deterrenza più solida ed una maggiore cooperazione nel settore degli armamenti. Intanto, a sorpresa, dopo aver deciso nelle settimane scorse di ridurre la presenza di militari americani in Europa, Donald Trump annuncia l'invio di 5.000 soldati in Polonia. Ultimo pagina, il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno. Lo anticipa il ministro dell'economia Giorgetti, ha annunciato anche il sostegno agli autotrasportatori con un decreto legge che sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Giorgetti però avverte le previsioni in caso di prolungamento del conflitto tra Stati Uniti e Iran sono molto serie. È morto a 76 anni nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nell'86 per promuovere il diritto a mangiare bene. Socio gastronomo, scrittore, attivista, nel 2007 Petrini fu nominato tra i promotori del Comitato Nazionale del Partito Democratico. Cofondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fu sostenitore dell'agricoltura compatibile e in prima linea nella battaglia contro gli OGM. Lo sport, calcio, Serie A ultima di campionato che si apre stasera alle 20:45 con l'anticipo Fiorentina-Atalanta senza implicazioni di classifica alle 20. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Ciclismo, Giro d'Italia, al belga Segert, la 12ª tappa con arrivo a Novi Ligure, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi 13ª frazione, Alessandria-Verbania di 189 km. Abbiamo concluso, ora con voi Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti quanti e anche al Vitale qui a Cantavini.
1: Oh, che sorpresa Giannini, good morning. Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12, anche sul canale 158, siete in nostra compagnia.
0: Esatto.
1: Tutto bene questa mattina? È arrivato?
0: Sì, tutto
1: è arrivato
0: bene.
1: Le punte africane sono arrivate?
0: Sì, è arrivato il caldo, anzi nei prossimi giorni cominceremo a mettere un po' di magliette corte.
1: Sì,
0: cioè,
1: le nostre magliette che fanno tendenza, ragazzi.
0: Certo, poi oggi è una giornata particolare, è una giornata mondiale particolare, cui teniamo particolarmente, e tra poco vi chiameremo in casa, ma non prima di aver ascoltato la

0: bella, ragazzi, questa canzone. Chambre.
1: Che bello, faccio finta di fare la break, invece sto scegliendo i muscoli, è l'artrosi dall'età, ragazzi.
0: Arriva Chambre Potential e tra poco parleremo di una cosa veramente molto importante per la nostra madre terra, anzi importantissima direi. Wow!

0: Non lo so perché quando devo disannunciare Sombre, mi viene in mente sempre Mara Venier.
1: Sì.
0: Sombre.
1: Ah, beh, se sei veneto Sombre, almeno Sombre. Sombre. Cominciamo Sombre. Bene questa mattina.
0: Cominciamo
1: Giannini.
0: Bene perché oggi ripetiamo 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità. La biodiversità non è altro che la varietà e la variabilità di tutti gli organismi viventi presenti sul pianeta Terra. Stiamo parlando di animali, che ne so, cellule, batteri, ma anche e soprattutto piante.
1: Ma sono utili a noi le piante e quant'altro? Diciamo,
0: a proposito di piante, vi chiediamo subito, però dovete essere sinceri.
1: Dipende chi mi ascolta. Dimmi.
0: Siete team pollice verde o siete team pollice nero?
1: Oh mamma, io la luna nera. Io sono pollice verde per una pianta sola, per le altre pollice nero. Tu invece sei verdissimo.
0: Sì, sì, io sono le piante, a me quando mi vedono fanno
1: piantano.
0: La ola, fanno il twerking.
1: Io invece faccio la ola io dopo che uso le piante, ma a questo punto 347-490-0042, memorizzate e fateci sapere con un bel vocale.
0: Pollice nero o pollice verde? Lo voglio chiedere anche a Pica. Pica, sei pollice nero o pollice verde?
1: No, quello è il medio.
0: Ha detto che è pollice. È
1: ci ha fatto vedere il medio, però. Non è, il pollice è un altro dito. Fatecelo sapere, vediamo un po' come siamo messi.
0: Mandate i messaggi, tra poco li ascolteremo, però dovete essere sinceri. Siete di quelli che le fanno morire le piante o che le fanno rinvigorire, rifiorire?
1: Ma io le faccio rifiorire, tipo le carote. Ah no, non è carote, eh?
0: Carrier.

0: Gavin DeGraw, Chariot, questa è Radio Kiss Kiss, 9:10 del mattino con Max e Max. Pollice nero o pollice verde? Come siete? Come siete? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno Kiss Kiss, arriva da Venezia. Assolutamente pollice nero.
2: La luna nera.
3: Buongiorno Kiss Kiss. Io sicuramente sono pollice nero. Al punto che quando entro in un vivaio le piante si nascondono.
2: Le piante ma sono in tanti, eh?
4: Buongiorno Max.
0: Buongiorno.
4: Ciao. Sono per il pollice verde.
2: Vedi.
4: Perché le coltivo le piante. Sono un agricoltore.
2: Bravo.
4: E stanno piante che mangio e piante che fumo.
2: Piante che mangia, piante che buco. No, ha detto un'altra cosa, secondo me.
0: Piante che bruco.
1: Dio, io sono pollice nero, ma nero,
2: Era indecisa, era daltonica.
0: Pollice nero, ma nero. Continuate a mandare messaggi.

0: Soli Roy, Khalid, sono le 9:17 del mattino. Pollice verde, pollice nero, ancora messaggio.
1: Ciao,
0: Giro d'Italia.
1: Sono Ciao. Pina da Villa San Giovanni, assolutamente pollice verde.
0: Vedi, sì, meno male.
2: Assolutamente.
0: Meno male c'è qualcuno.
3: Ciao Max e Max, Ciao. Sono Emanuele da Foggia.
0: Ciao.
3: Sono un pollice nerissimo. Mi muoiono persino le piante finte, vi ho detto tutto. Ciao, siete forti, grazie. Buona giornata.
0: Grazie, grazie.
2: Il club è numeroso.
4: Buongiorno, Kiss Kiss. Da me le piante, prima di entrare in casa, si fanno il segno della croce.
2: Perfetto.
4: Sono riuscita a far morire anche un cactus.
2: Bagnale con l'acqua santa a sto punto.
0: Il cactus è tosta, tosta.
5: Buongiorno. Io e mia sorella abbiamo i balconi adiacenti.
0: Adiacenti.
5: Nel suo la foresta amazzonica. Nel mio il deserto del Sahara.
0: Vabbè, è così, è così.
2: L'unione fa la forza.
0: C'era un ascoltatore che dice: io sono riuscito a far seccare anche l'oleandro. Allora, benvenuto nel club. È seccato anche a me. Ma ha preso la fumagine, guardate che seccare un oleandro, sono quelli che stanno negli sparti traffico sulle autostrade. È difficile, è davvero difficile.
2: Però tu ce l'hai fatta, non sei solo.

0: Cagliari, 21-24 maggio. Il Golfo degli Angeli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton, 38esima America's Cup. Radio supporter, Radio Kiss Kiss. Kiss
1: Kiss. Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
3: Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Yes, yes.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti.

0: solo nostra.
1: Bossa nostra.
2: No, è Bossa Nostra, dai, dai. Bossa de todos.
1: 10:27 del mattino, questa è Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Allora, a proposito di preservazione dell'ambiente, c'è una bella notizia che arriva dall'Emilia Romagna.
2: Eh beh, quando c'era la parola magna.
1: Precisamente da Rimini, che si adegua ad altre città e altre zone d'Italia, avendo fatto entrare in vigore proprio da meno di una settimana un'ordinanza che vieta rigorosamente di fumare sigarette a quasi tutta l'area degli stabilimenti balneari, facendola diventare una delle più grandi zone smoke free d'Italia.
2: Questa lo dico da fumatore, amante del relax al mare. È giusto, è perché giusto, noi che fumiamo al mare, soprattutto quando il vento è vicino, rompiamo le balle.
1: Non sarà più possibile accendere sigarette sul bagnasciuga, sulla battigia, né sotto gli ombrelloni, ma anche nelle aree sportive, negli spazi di gioco dedicati ai bambini, soprattutto lì. La stretta riguarda anche le sigarette elettroniche, le e-cig, certo, comprese esplicitamente nel provvedimento. Restano escluse soltanto alcune zone specifiche, le aree di relax vicino alle cabine direzionali.
2: Vabbè, certo, ci saranno
1: spazi nelle zone bar, e chi ignorerà il divieto sono previste sanzioni piuttosto pesanti, da 25 a 500, 25 euro a 500 euro.
2: Che è più o meno il prezzo di un pacchetto di sigarette ultimamente, adesso non per dirlo così. Però
1: voglio dire una cosa,
2: è giusto, lo dico da fumatore, è un fastidio, diamo veramente fastidio. Però sai l'italiano come risolverà? Andremo a fumare tutti al mare, dentro, tutti dentro in acqua a fumare,
1: no,
2: e poi in spiaggia.
1: Non le dire nemmeno,
2: scherzando, forse.

0: Kid Laroi, Justin Bieber, Stay, Stay, Stay.
1: Stiamo parlando qui a Radio Kiss Kiss, con Money Kiss Kiss, dell'allineamento che alcune zone d'Italia, speriamo presso tutta l'Italia, tutte le spiagge d'Italia, abbiano deciso di diventare smoking free. Allora, io da ex fumatore, e fumavo tante sigarette, quasi due pacchetti al giorno, rendo conto solo ora che ho smesso di fumare quanto è fastidioso avere in spiaggia una persona che ti fuma, casomai a un paio di metri, con il fumo che ti viene addosso, specialmente se hai dei bambini accanto.
2: Ma anche se non c'hai bambini dà fastidio, perché è una fastidiosi,
1: ma
2: fa
1: è
2: male,
1: una cosa che rompe le balle, ma una cosa che se poi quello poi alla fine della sigaretta invece di metterle in un porta chic la mette sotto la sabbia, oppure
2: sì, mamma mia,
1: la butta in mare lì proprio ti gira la
2: metterlo sotto la sabbia come se nessuno ti dovesse vedere. Invece è così bello fare il lancio del mozzicone che fa il cerchio, entra in acqua, lo dico da fumatore,
1: cari fumatori,
2: bisogna prendersi la responsabilità e non fumare in spiaggia.
1: Non ce l'abbiamo con voi, però bisogna rispettare chi non fuma, soprattutto i bambini,
2: e via andare, oppure facciamo fumare i bambini così li cresciamo bene.
1: Pinguini Tattici Nucleari ritornano con una canzone molto estiva, molto bella.
2: A me lo dici, stavo fumando vicino al lettino di uno, mi ha beccato, basta, mi sono girato e ho detto sorry, scusa, lo siento,
1: lo senti?
2: Ed è il New Kiss.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Delia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
10: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Niente, Niall Horan Draft Safe, sono le 10:47 del mattino. Stiamo, prima parlavamo di mare, di spiaggia, stiamo per andare in Sardegna, a Cagliari, nel Golfo degli Angeli, per farci dare anticipazioni su un evento sportivo eccezionale, di cui Radio Kiss Kiss è radio supporter. La Louis Vuitton 38 Americans Cup Preliminary Regatta Sardegna.
1: Mamma mia, Gianni.
0: E c'è l'evento che apre ufficialmente la via verso la Coppa America, che si terrà a Napoli nel 2027. Nella fan zone in diretta per noi c'è Ignazio Gimenez. A te la linea, Ignazio.
2: Grazie ancora Max e Max per la linea. Siamo sempre qua dalla fan zone di Cagliari, secondo giorno di collegamento per Radio Kiss Kiss. Golfo degli Angeli, palco alle mie spalle, è tutto pronto perché quest'oggi si inizia la regata. L'apertura della fanzone è venuta alle ore 10. Ricordo che in mattinata ci sarà il pre-show, quindi un passaggio delle imbarcazioni, e che questo pomeriggio dalle ore 15 si parte ufficialmente con la gara, con la regata, con la Louis Vuitton 38esima edizione America's Cup. Alle mie spalle, ripeto, c'è il palco e quest'oggi tanti momenti di animazione, di divertimento e soprattutto i gadget di Radio Kiss Kiss. Grazie ancora per la linea e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie, grazie Ignazio Gimenez. Bello ragazzi, sono 5 equipaggi, però Luna Rossa, speriamo che non deluda.
1: Mamma mia, li aspettiamo qua col tuo yacht per la fase finale qui a Napoli, dai.
0: Che bello, che bello.
3: Radio Kiss Kiss. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Intanto stavamo vedendo le immagini del Golfo degli Angeli, ma anche il poetto lì a Cagliari,
2: adesso Sardo Medibanto, ragazzi, Savita Saschironi, mangiamo e beviamo.
1: Abbiamo delle zone in Italia che sono davvero fantastiche. Tra poco parleremo proprio di spiagge, di bandiere blu.
2: Vero, aumentano sempre di più.
1: La buona notizia è proprio questa: che viva Dio, stanno aumentando. Stiamo incominciando a capire l'importanza della nostra natura.

0: Radio Kiss Kiss è live da Cagliari per la Louis Vuitton 38esima American's Cup. Per vivere tutta l'emozione della Grande Vela. Atmosfera esclusiva, ospiti e il fascino di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: È arrivato l'History.
2: Allora, History veramente iconico. 1987, George Michael lasciò il gruppo.
1: L'altro, c'era George Michael e l'altro.
2: Lasciò il web e fece un album. E come singolo di quest'album scelsero questo singolo in cui non credeva nemmeno lui.
1: Ma in tanti non ci credevano, invece.
2: E invece diventò un grande successo. Soprattutto il video, perché lui era vestito con i jeans, gli occhiali, quelli classici.
1: Tutti ci siamo vestiti così.
2: Giubbini di pelle. Insomma, eravamo vestiti così nell'87.
1: Ci credevamo, avevamo fede.

0: dice proprio fetta.
1: Beh, con quelli stivali lì col caldo, caro
0: fetta,
1: mio.
0: O vai
1: in Grecia e mangi il formaggio. Puoi scegliere.
0: A proposito di caldo, tra poco parleremo ancora di una decisione presa in Francia proprio in queste ore riguardo il divieto di fumo.
1: Ma giro bassa voce.
0: Abbiamo detto questa notizia sul divieto di fumo sulla battigia. Sembra che.
1: Si sia bloccata anche la guerra in Iran. Discutono tutti solo di questo.
0: E poi delle bandiere blu che stanno aumentando sempre di più.
1: Alla grande.
0: Lady Gaga!

0: Ed Sheeran Way, questa Radio Kiss Kiss 11.3 vai del mattino.
1: Ma fai vedere che sei un signore.
0: 11.3. Allora, a proposito di aree smoke free, parlavamo delle spiagge in Italia. In queste ore, proprio in Francia, entra ufficialmente in vigore il decreto che estende il divieto di fumo un po' ovunque. Allora, alle fermate degli autobus, nei parchi, nelle spiagge, nelle piscine, praticamente in tutti i luoghi pubblici. Allora uno dice, vabbè, ma è scontata sta roba? No, non è scontata.
1: No.
0: Infatti è entrata in vigore proprio in queste ore. Pensate, alle fermate, alle pensiline dove si aspetta il pullman, fino a qualche tempo fa si poteva fumare. Adesso c'è qualcuno che...
1: Non vorrei dire che fino a poco tempo fa si fumava anche sul pullman, sull'aereo.
0: Non si applicherà alle terrazze di caffè e ristoranti, e non menziona questo decreto le sigarette elettroniche. Vabbè.
1: Però posso dire una cosa, bello, non si adatteranno alle terrazze ristoranti, che quando mangi finisci tendi di fumare, se
0: è lì è sbagliato.
1: Però chi ha fianco dà fastidio.
0: Bravo,
1: alzati e vai dentro.
0: Allora c'è un paradosso, perché chi è stato in queste grandi città europee, ma anche, che ne so, a New York, il paradosso è questo: che tu vivi nelle città più inquinate del mondo, perché
1: macchine,
0: c'è
1: 12.000 benzina,
0: e poi
1: però,
0: giustamente dici, però non bisogna fumare nei luoghi pubblici.
1: Nei luoghi pubblici, che fa male alla salute, intanto sgasano con il pick up 14.000.
0: È così,
1: purtroppo.
0: Partiamo anche da queste cose, perché poi uno piano piano.
1: Ci sta, tu vai in giro a New York, in America, così, se ti beccano con la sigaretta, c'hai due mitra, quattro bazooka, bomba a mano, va bene, ma non accendere una sigaretta.
0: Da questo.

0: Tiziano Ferro. Giorgia, superstar. Allora, riguardo i paradossi, allora, io questa roba la devo dire, anche perché sicuramente ci sarà qualcuno che andrà negli Stati Uniti, a New York, nella Grande Mela. A proposito di fumare, io all'epoca fumavo anche parecchio. Uno degli ingressi del Central Park, va bene? Noi, proprio perché sapevamo che all'interno del Central Park non si poteva fumare, io e mia moglie, fuori dall'ingresso incominciamo a fumare l'ultima sigaretta prima di entrare dentro il Central Park.
1: Hanno spento con una P38.
0: Il tempo di accendere la sigaretta, avevamo due poliziotti addosso che ci stavano dicendo di tutto. Sì, ma... perché stavamo fumando le sigarette proprio fuori l'ingresso. E eravamo praticamente su una delle strade principali di New York, dove c'è traffico, casino.
1: È quello il paradosso.
0: No? Quindi se andate a New York, evitate. Veramente è un
1: paradosso. Evitate di andare a New York ultimamente, forse.
0: Evitate di andare a New York. E poi c'è la storia, vabbè, questo esula un po' dal.
1: Ma fa parte anche discorso. Quello del bicchiere
0: dell'alcol che non si può bere pubblicamente. Se voi prendete una bottiglia di birra, comprate una birra e la bevete su un marciapiede, vi arrestano.
1: Sì, avrei reso sicuro, ma la cosa bella, infatti, c'è il motivo che stanno nel sacchetto di carta, che poi fa ridere, il sacchetto di carta e bevono, va bene, cosa ci sarà dentro?
0: Però negli Stati Uniti, perché? Se giri con una pistola nella cintura,
1: perché nasce da quello, nasce il fatto di non devi insegnare ai bambini le cose sbagliate, invece vai, insegniamoli armi, pistole, bomba a mano e quant'altro, bene, andiamo avanti così.
0: Faremo una puntata sui paradossi presto, però.

0: Sabrina. Perdono, ad un messaggio di un amico che sta all'estero, gli ha detto: New York è vero, io ci vivo, non puoi fumare da nessuna parte, ma dovessi avere una sigaretta te la accendono con lanciafiamme, perché quello puoi portarlo in giro. Ma ragazzi, è un paradosso, dai, anche a Liverpool
1: fumare a New York, portatevi le sigarette da casa, perché un pacchetto di sigarette a New York costa quanto una stanza in un albergo.
0: Ho fatto un prelievo, sì, di sangue, però

0: Kiss a te, che glorifichi il passato analogico, ma poi non vivresti un giorno senza le app del tuo smartphone. Kiss a te, che canti stonando sotto la doccia, riempiendo la casa di note felici, allegre e piene di gioia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Kiss.
3: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Kiss. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss

0: Madonna.
1: Gianna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Kiss Kiss. Abbiamo la seconda opportunità per chi volesse beccarsi i gadget di Radio Kiss Kiss.
2: Ovviamente però dobbiamo prima decretare il vincitore.
1: Ovviamente prima facciamo, ascoltiamo i messaggi del reverse.
3: Per me è Occhi Lucidi di Lorenzo Salvetti, baci baci.
2: Complimenti.
1: Lorenzo Salvetti con occhi lucidi? No.
2: Ce li fai venire tu gli occhi lucidi.
4: Nu jeans e una maglietta.
1: No.
4: Nino Dang.
2: Altissimo livello, complimenti.
1: No, ok.
5: La canzone è la primavera.
1: Ciao. Respiriamo.
2: No, non è quella.
1: Avresti anche dovuto dirci di chi, comunque.
5: Figli delle stelle, Alan Sorrenti.
2: No, non è Figli delle stelle.
6: Per poco. Ciao, sono Antonella da Castellammare. La canzone è Dammi il tuo amore di Alan Sorrenti.
2: Non è il titolo.
1: È la canzone, ma non è il titolo, ho detto che era complicato.
7: Secondo me è Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.
1: Ma poi brava, scena brava. Con Ceccherini, qual era il film?
2: Ceccherini?
1: Sì.
2: Non mi ricordo.
1: Film di. Quello di.
2: Abbiamo adesso la seconda manche. Fermi, cartone animato sul volume. Questa è facilissima.
1: Hai voglia,
2: facilissima.
1: Dai, vai.
2: Vai.

0: basta, è troppo facile. Io pensavo mettessi la strofa, questo era il ritornello, ma facilissimo.
1: Si capisce, si
0: 347 490 0042. In questo reverse dovete beccare il titolo del cartone animato.
1: Tuffo nel passato, ragazzi, ricordiamo, è Noemi, è un grandissimo personaggio, ma intanto Buzzy Mine. You so precious.

0: la canzone che avete ascoltato è...
1: È grande.
0: Bazzi, mai. Allora abbiamo la nuova di Sienna Spyro che io stavo fortemente aspettando. Beh, in realtà aspetto un po' tutte le novità.
1: Questa è dedicata a te, vedi?
0: Perché?
1: Amore materiale.
0: Ma lascio stare che sono un romanticone, ma la sento.

0: Agata, io lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe stata una bella canzone. Non c'erano dubbi su Siena Spyro. Avevo dei dubbi sulla velocità dei nostri ascoltatori e nell'indovinare il reverse.
1: Allora, cartone animato per noi era facile, per qualcun altro è stato difficile. Sentiamo. Vai.
2: La canzone è Pari in Pampo, Cristina d'Avena, Giorgio da Cagliari.
0: Guarda, apprezziamo le intenzioni.
1: Era quella, però il titolo non era Pari in Pampo.
0: Non era Pari in Pampo, anche se è quello che ti resta più in testa.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss, la canzone Pari in Pampo.
0: No, anche tu. Non è Pari in Pampo.
1: Non è Pari in Pampo. Pari in Pampo.
4: Buonasera, amici.
1: Sì.
4: Secondo me sì. È Magica Amy. Di Cristina d'Avena.
1: Non è Magica Amy, ma sempre qualcosa di magia.
0: Era l'antagonista, capito? È come Inter Milan.
1: Sì.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Mila e Shiro?
0: No, non è quella. Vai ancora. No.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, la canzone Pari in Pampu.
1: Ancora.
0: No, non è quella, non si intitola così almeno.
6: La del cartone animato. Credo che sia il cartone, dovrebbe essere Crimi, non mi ricordo se quindi... si chiamava l'incantevole Crimi.
1: Sì, bravo!
7: Eccomi qua, yeah. È Pari in Pampù.
0: Cos'è?
7: Spagatà. Ma chi lo sa?
1: Fra là.
0: Ma non dice fra là.
1: Vuole un po' di interpretazione. Sai di che parlava?
0: Cosa?
1: Di questo cartone?
0: Certo che lo so.
1: Di che parlava?
0: Di una bambina che quando si... una bambina normale che andava a scuola con i suoi problemi e quando si trasformava diventava una superstar.
1: Una superstar?
0: Diventava una cantante.
1: Ma no, quella era Magica e...
0: Ah, bene, questa cosa
1: no,
0: diventa...
1: No, neanche Magica... Ma mi stai confondendo.
0: No, ragazzi.
1: Mi ha rovinato l'infanzia.
0: Oh, ma Crimi non diventava una cantante.
1: Ma no, quando mai? Quella che diventava la cantante era quell'altra. Come si chiama?
0: E ti sto dicendo che erano degli ignoranti. Erano degli antagonisti, cioè facevano più o meno la stessa cosa.
1: No, vabbè, ci andiamo a documentare.
0: Vabbè, andiamo a documentarci. Poi, se voi lo sapete, raccontatecelo. Intanto, tra poco.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss, la canzone Pari in Pampa.
1: No, ancora quella, sei volte.
0: Basta.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante. Carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss.
9: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
10: Kiss Kiss.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Kiss Kiss.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Kiss, kiss. Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: eccolo là, Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait.
1: Comunque avevi ragione, incantevole Creamy, era la ragazza che poi si trasformava e cantava. Chiedo scusa.
0: È come Ciro di notte, capito? Quando va a fare le serate.
1: Bravo,
0: intanto
1: diglielo.
0: È arrivato il momento di cui siamo molto orgogliosi, perché Radio Kiss Kiss è radio supporter della 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup. Per noi c'è sempre il nostro inviato Ignazio Jimenez, che è in compagnia, tra l'altro, di Alessandra Sensini, il direttore tecnico giovanile della FIV. Ragazzi,
1: bello.
0: Noi siamo qui, vi sentiamo.
2: Eccoci, Alfio Ciro, grazie ancora per la linea. Siamo ancora qua, anzi torniamo qua dopo l'apertura della primissima giornata. Torna in chiusura invece Alessandra Sensini con noi, una grandissima campionessa di livello mondiale, e ci fa un recap, un riassunto della prima giornata della regata.
3: Beh, è stata una bellissima giornata per l'Italia, per una rossa. I ragazzi giovani hanno fatto due primi e un secondo, mostrando una velocità media importante rispetto agli altri, e questo vuol dire che hanno manovrato bene, hanno portato bene la barca, condizioni difficili oggi, un'onda insomma non facile da domare, ma questi ragazzi sono forti, sono i nostri campioni.
2: Volevo chiederti come ci si riprende. Abbiamo visto nella prima gara appunto una piccola defiance. Come ci si riprende in maniera, dal punto di vista sia tecnico sia mentale, psicofisico?
3: Ma no, qui sanno benissimo che ogni regata è una storia a sé, ogni prova si ricomincia da capo, e sono sicuramente consapevoli delle capacità che hanno. Si finisce una prova, si valuta, si tira una linea e si ricomincia da capo, portandosi naturalmente dietro quello che la prima prova ci ha suggerito.
2: E un'altra cosa è, tu sei stata in acqua oggi.
3: Sì, sono andata in acqua con il wing foil prima della partenza loro, ma diciamo che qua sotto non c'era un vento bello stabile, ma credo che anche là hanno avuto un vento particolarmente difficile oggi.
2: Grazie, gentilissima, per tutte le informazioni e le nozioni che ci dai. Kiss kiss a tutti.
1: Ciao. Chissà, a voi siete grandi, veramente
0: bello,
1: eccezionale.
0: Bella. Vai. Poi che allure, che appeal Alessandra Sensini, che campionessa che poi diventa direttore tecnico giovanile. Intanto buon vento, lo diciamo di nuovo a tutti i timonieri. Volevo salutare Ignazio Jimenez,
1: sì?
0: Che somiglia tanto a Paolini, te lo ricordi? Il disturbatore.
1: È vero, uguale.
0: Ciao Ignazio.

0: fare, caro
1: mio. Che fantasia!
0: Allora, LDI e H7 chiudono questo appuntamento. In realtà lo farà un historikist tra poco, però intanto dovremo educatamente salutare.
1: Salutiamo, vi lasciamo in compagnia di Rita Manzo. Tra l'altro oggi è l'onomastico, quindi fate gli auguri.
0: Ma ieri era il compleanno.
1: Fanno tutte cose insieme.
0: Così, giusto per abbreviare i tempi. Ok, allora Rita Manzo, la santa a questo punto, ecco, ci vuole, brava, per farla santa. Tra poco con Portami a casa Kiss Kiss. Ciao Giovanni Imperatori, ciao Cimmino in regia TV, ciao Lucilla.
1: Oh, Alfio Battaglia!
0: Ma sì, ma Ciro Limatola soprattutto, e da noi Kiss Kiss a tutti!
1: Ciao!

0: Ne avevamo bisogno, dai, anche di questo. Michael Jackson, Rock With You, 1979. Tra poco le news in redazione, Cristina Manco.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati. Spiragli di pace nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, secondo fonti di Al Arabiya. Infatti la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere annunciata entro poche ore. Tra i punti riportati dai media sauditi: il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Washington e Teheran insieme. È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk controllato dai russi, lo ha detto il presidente Putin, affermando che si tratta di un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. Il capo del Cremlino ha ordinato una rappresaglia. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania da parte della presidente del Consiglio Meloni. La premier, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro d'Irlanda, ha parlato dei punti fermi condivisi tra Italia e Irlanda sulla situazione a Gaza in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane. L'abordaggio alla flottiglia e il trattamento riservato agli attivisti da Israele. L'Unione Europea ha aperto alla richiesta del ministro degli esteri Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano. Al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, chiamato a prorogare il taglio delle accise sui carburanti che scade oggi, taglio che vale circa 1 miliardo al mese, il rinvio sarà fino alla prima settimana di giugno. Il ministro Giorgetti annuncia anche misure di sostegno all'autotrasporto, un tentativo per evitare lo sciopero del settore proclamato da lunedì 25 maggio fino a venerdì 29. All'esame del governo anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva per garantire il proseguimento delle attività. La cronaca: sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni ed un mese di reclusione dal tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissioni di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. Lo sport: calcio, stasera alle 20.45 si apre la 38esima e ultima giornata di Serie A con l'anticipo Fiorentina Atalanta, alle 20 invece il ritorno del playout di Serie B Sud Tirol Bari, match terminato all'andata 0-0. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
4: Ma kiss kiss a te, cara Cristina, grazie mille per la linea. Sono pronta per Portami a casa kiss kiss. Intanto l'informazione torna domani mattina alle 7. Così da domani colonnina di Mercurio che punta dritta ai 30 gradi e via, tutti a caccia del primo granello di sabbia e di un ombrellone da conquistare. Ciao a tutti da Rita, buon venerdì sera, venerdì 22 maggio, ore 19 in punto. Va ora in onda Portami a casa kiss kiss, qualunque sia la vostra destinazione, anche se non è casa, anche se è spiaggia, anche se è aperitivo con gli amici, anche se è cena fuori, io vi ci accompagno con la musica più bella, con il mio super amico Joschi in regia. Oggi si parte con i Colors.

È iniziato un bellissimo venerdì sera, almeno per me lo sarà sicuramente. Intanto grazie per gli auguri di buon onomastico, vi giuro che solo per oggi vi rompo le scatole con questa storia degli auguri e poi la finiamo, perché ieri il compleanno e oggi l'onomastico, domani niente, domani inizia un tranquillo weekend, un fine settimana in cui arriva ufficialmente l'estate, ormai se ne sta parlando, splendido sole, temperature in impennata fino a 30 gradi in pianura, un'ottima notizia per lo spirito, direi un po' meno per chi come me si trova davanti al dramma del primo cambio armadio, non so come voi siete messi in tal senso. So peraltro che molti amici di Radio Kiss Kiss stanno organizzando e stanno accarezzando l'idea di correre al mare questo fine settimana. Mi sembra un'idea buona e giusta, molto bene, quindi è arrivato il momento di esibire con orgoglio la nostra impeccabile, accecante e nobilissima pelle color mozzarella. Questo è perché prima di conquistare quella tintarella dorata da copertina bisogna affrontare questa famosa fase del neon da ufficio. Però vi assicuro che la modalità mozzarella è il vero trend di questo fine settimana. C'è scritto sulle riviste di moda e di tendenze, lo giuro.

Tante canzoni con il titolo La più bella del mondo, dedicate appunto alla più bella del mondo. E in realtà c'è da fare una distinzione, perché Sei la più bella del mondo del 1995 di Raff è un'altra storia, è proprio una dedica d'amore ad una ragazza definita dal poeta appunto e vista attraverso i suoi occhi come la più bella del mondo. Invece questa di Rocco Hunt è La più bella del mondo ed è un testo proprio dedicato a chiunque si sia sentito giudicato o fuori posto. Comunque grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. È bello usare la parola estate. L'estate alle porte, cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, con la formula Cambia Gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Alla ricerca della qualità.
13: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Oggi, venerdì 22 maggio, tutto il pianeta celebra la giornata mondiale della biodiversità e quando sentiamo questa parola biodiversità pensiamo subito a situazioni lontane, tipo alla barriera corallina, alle grandi foreste tropicali, ma lo slogan scelto dalle Nazioni Unite quest'anno ci riporta a casa: agire a livello locale per un impatto globale, perché la biodiversità non è uno spettacolo da guardare da lontano, è la vita, esattamente la vita che respira fuori dalla nostra finestra. Quindi è l'ape sul balcone, l'albero in fondo alla via, la varietà di cibo che portiamo in tavola. Quindi proteggere la biodiversità non richiede miracoli, ma scelte. Quindi acquistare prodotti locali, ridurre gli sprechi, risparmiare acqua, usare detersivi biodegradabili, spegnere le luci esterne superflue, perché ogni piccolissima azione del nostro quartiere, fatta nel nostro quartiere, è esattamente un mattoncino per garantire la salute del pianeta Terra. Quindi facciamo ogni giorno un piccolo gesto green per il nostro pezzetto di mondo.

Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss.

0: ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Il ponte perfetto tra presente e passato, I Can Wait dall'86, riproposta in questo 26 da Bob Sinclair con la voce di Kaisa. Vi porto negli anni 70, parole nuove a quei tempi: sbarbina, ragazza giovane, compagno, collettivo, l'austerità, il precariato, insomma un movimento di parole che lasciava andare a tanti pensieri positivi, di speranze ma anche di tante difficoltà della generazione che viveva da maggiorenne gli anni 70. E poi la liberazione del desiderio, cioè le parole come desiderio, appunto, bisogno, corpo, venivano inserite per la prima volta nel linguaggio comune e non solo nell'intimità. Poi a Berlino, a quel tempo, si trasferì David Bowie, grazie all'aiuto di Iggy Pop, di Elton John, che cercarono di disintossicarlo proprio da dipendenze molto molto pericolose. Era in studio di registrazione, alla finestra si affacciò David Bowie durante la registrazione di We Could Be Heroes Just For One Day e vide il produttore che si baciava con la corista e gli venne in mente di evolvere il testo parlando di desiderio, di amore, di passione e di essere eroi per un giorno. Lanciamo la pallina e sentiamo di che anno si tratta. Eccolo.
0: 1977.

0: il periodo berlinese di David Bowie, la famosa trilogia, tre album realizzati, ma questa è la canzone per eccellenza del periodo dove Berlino era ancora divisa tra Berlino Est e Berlino Ovest. Finestra dello studio di registrazione si erigeva appena fuori il muro di Berlino, due persone si baciavano, lì l'ispirazione per We Could Be Heroes Just For One Day. 23:49, vi porto invece negli anni 10, che viaggio pazzesco che 50 anni di Radio Kiss Kiss. 1976-2026, con la musica più bella, all'inizio degli anni 10 un po' di divorzi e separazioni sentimentali, perché il tema separazione è proprio quello del prossimo pezzo. Divorziarono Ashton Kutcher e Demi Moore, ma anche Kim Kardashian e Chris Humphries, Scarlett Johansson, due anni di matrimonio e poi via da Ryan Reynolds, e anche la relazione tanto chiacchierata, tanto gossipata in Italia su tutte le riviste, tra George Clooney e Elisabetta Canalis. Si successe, e proprio il giorno 15 di aprile i Negramaro ed Elisa pubblicarono una canzone dove lasciarsi non era assolutamente un problema, anzi parlava di pace dopo una relazione. Basta così, pallina a no.
1: 2011.

Così ci si dovrebbe lasciare, con questa poesia e senza negatività. Che storia fantastica. In Negramaro con Elisa, con Basta Così, che è anche il nostro basta per stasera. Saluto anche Claudio con Anna, una serata meravigliosa, e tanti amici che hanno fatto questo viaggio con noi all'interno di 50, proprio nella realtà, viaggiando e vivendo questo venerdì sera con la musica più bella. Grazie a Giovanni Imperatore in regia. What's Up dei Phonoblondes, parola che non sentirete mai perché cantavano What's Going On, dedicandolo al grande Marvin Gaye nel 1992. A domani alle 15 da Stefano Piccirillo.

La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.